0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,

Boutique.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
3: e zero discussioni.

0: company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company.

0: Stefano Secchi degli anni 90 che salutiamo, ci fermiamo da Moro Torello, tutto grazie di Genic, ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.

0: Reggiano Reggiano.
1: Buongiorno.
0: Aspetta, ma il partigiano reggiano usava le granate padane. Mamma, che brutta questa. È il granate.
1: È una battuta sul partigiano reggiano, la canzone di Zucchero?
0: Sì, partigiano reggiano, granate padane, grano, grano.
1: Ah, grana.
0: Brava, hai capito? Quella roba là. Buongiorno!
1: È un
0: buongiorno.
1: Po' presto per cominciare con queste battute.
0: Anche secondo me.
1: Forse. Sì, come state? Buongiorno.
0: Tutto bene. Io devo raccontare perché, vedi, è il mio periodo sfiga.
1: Cioè, no, che è successo?
0: Ma allora, due cose. Una un po' meno colpa mia, l'altra un po' più colpa mia. Però, ragazzi, ve le posso raccontare tutte in onda. Sono tutte quante. Allora, una un po' meno esilarante, l'altra più esilarante.
1: Ok. Perché,
0: però va bene, insomma, sono cose della vita, come cantava Eros Ramazzotti. Quindi, io, se come sempre, me ne faccio una gran ragione. Dico. Okay.
1: Sì, sì, ma è stranissimo perché ci sono cose molto semplici per cui entra in una paranoia no sense, e poi le cose invece per cui Ale De Biasi si getterebbe da un ponte. Sisma dice vabbè dai,
0: è tutto risolvibile,
1: sono cose. Esatto, sei molto zen su tante cose, cioè ne hai da insegnare. Allora facciamo così: prima buongiorno a tutti, questa è la family, come state? Tutto bene? Amici sommersi, ovviamente si parte sempre con voi. Buongiorno Ale De Biasi, come ti senti?
2: Insomma dai.
1: Perfetto.
0: Cosa c'è? Che è successo?
1: Che è successo?
2: Secondo voi?
1: Il Milan ha perso?
2: Un'altra volta.
1: Contro l'Atalanta era, se non sbaglio.
2: Esatto, bravo.
0: Mamma mia, quanto ha perso?
2: 3-2.
0: 3-2.
2: 3-0.
0: No, come?
2: È riuscita a fare 3-2.
0: Ah, ok.
1: Ah, vabbè, ok.
0: Perché gli ultimi due gol verso la fine?
2: Esatto.
0: Ok, quindi vi siete comunque. Avete perso con un onore, però avete perso lo stesso. De Biasi, mi dispiace. Cioè, così va la vita.
1: Senti, Ale, ma hai mai pensato di cambiare squadra così all'ultimo?
2: Se avessi avuto 3 anni l'avrei fatto, sì.
1: Ecco, certo. Giustamente un Ale De Biasi 3enne avrebbe detto: sai che c'è, forza Inter.
0: Però comunque,
1: sai che c'è.
0: Sì, beh, effettivamente. Però devo dire che Ale De Biasi è un leale. Da questo punto di vista, qui.
1: Beva.
0: Fermo
1: la fede calcistica, fede sportiva, comunque è così, quindi
0: sì,
1: è giusto, sì, si vince e si perde.
0: Sì, perché a casa siete tutti milanisti, se non sbaglio.
2: No. Cioè, mio papà è interista e mia sorella è
0: cittadina. Cioè, veramente?
2: Sì, è così.
0: Cioè, tuo papà è interista, ma da dove ti è venuta questa passione per il Milan a te?
2: Non ricordo, sai.
0: Sei nato a Milano,
2: il colore
0: sei
2: nato?
0: A Buonarroti.
2: Perché Milano è del Milan, quindi.
0: Sì, vabbè, certo. Ma
1: certo, tu hai detto ha più senso di fare per il Milan che per l'Inter,
2: esatto.
1: Però logica.
0: Vabbè, certo.
1: Comunque,
0: lui a 3 anni faceva già questi pensieri logici,
1: questi ragionamenti astrusi. Si stava parlando l'altro giorno del fatto che per quanto uno abbia fede in famiglia, parlavamo del fatto che per quanto uno possa avere fede calcistica,
0: sì,
1: quando la tua squadra vince il campionato tu dici bello, figo, top, bellissimo, sono contentissimo, però poi alla fine, cioè, non è che cambia niente, no? Sarebbe bello se ai tifosi, cioè nel senso tu tifoso dell'Inter,
0: sì,
1: che ne so, tipo ti fai l'account di Sky per vedere le partite o di DAZN per vedere le partite, specificando qual è la tua squadra. Se la tua squadra vince il campionato,
0: ti
1: magari per l'anno
0: l'abbonamento.
1: No, magari non ti regalano l'abbonamento, però ti danno uno sconto del 5% sull'anno successivo.
0: Beh, sì.
1: Così avrebbe un senso anche la vittoria per i tifosi. Sarebbe una bella idea.
0: Sì, no, Carlotta, sai, c'è il mondo calcistico, sono già in fallimento di proprio, cioè nel senso pagano i calciatori milioni, le società non stanno manco in piedi, perché se tu guardi attivo e passivo non stanno neanche, figurati a regalare degli sconti.
1: Ma io non parlo delle società, io parlo di DAZN, di Sky e di,
0: ma
1: cioè,
0: DAZN,
1: io parlo.
0: Il problema è che DAZN paga già i diritti alle
1: sì,
0: squadre,
1: beh, certo,
0: di calcio, quindi figurati se.
1: Bravo,
0: ma non ci viene regalato niente, ragazzi. Comunque,
1: ma
0: sappi
1: giusto,
0: che
1: qui
0: mi arriva uno sfottò, perché Mirko ci manda semplicemente la bandiera appesa probabilmente alla terrazza, sulla terrazza di casa sua, con scritto bandiera dell'Inter e campione d'Italia.
2: Ha ragione, cioè, meritato.
0: Sei uno che sfotte tu?
2: No, neanche un po'.
0: Cioè, manda i messaggi quando vince il Milan?
2: No, ma
0: a nessuno?
2: No.
1: Al lui poverino
0: di Carlotta?
2: Non lo fa.
1: Ma no, viene vessato da Riccardo,
0: esatto,
1: continuamente. Riccardo che continua a mandargli gli sfottò. Detto questo, dai amici, siccome io sono curiosa di sapere cosa è successo a Sisma, mettiamo il mixato dei messaggi e poi voglio sapere tutto.
0: E poi si parte, vai, vai, vai.
3: Uè, family, niente, mi sono dimenticato di portare fuori l'umido stamattina. Sisma, ci pensi tu?
4: Buongiorno, pisellino.
5: Ciao!
3: Ciao a tutti, buon lavoro. Questa merda.
4: Sisma, sì.
3: Mi sentite?
6: Buongiorno ragazzi, ma ne vogliamo parlare che inizia la donata degli alpini a Genova?
7: Restando in tema musicale, infatti il saxofono si chiama così perché il suo inventore era il signor Sax.
8: No, scusa un attimo, Sisma, io sono degli anni 90, quindi la tipa è, ascolti bene, la tipa A90, no la tipa 90, la no, tipa A90.
9: Testo. Sisma, no, non arrampicarti sugli specchi, la canzone intera a 90.
5: Mancano ancora 21 giorni alla fine della scuola.
10: Domani è il mio compleanno, il colore principale è rosa.
11: Raga, non c'entra niente, ma finalmente domani vado a tagliarmi i capelli che sembro una pecora.
12: Ma so che non c'entra niente, ma io non mi sento.
13: Ah mio, chi non salta?
14: Ah.
15: Non c'entra niente, ma l'unica gioia di entrare prima al lavoro è aver ascoltato la nuova sigla che gasa un sacco.
16: Storia di pane, unione di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac.
17: Scappa la pipì, me la faccio addosso.
18: Carlotta, ti voglio bene.
19: E niente, accendo la radio, c'è la più bella del mondo di Rocco Hunt e la prima cosa che mi viene in mente, la Carlotta.
20: Si parte per il Giappone.
21: Vuol dire che mi ascolteranno fascia Radio del Pranzo. Sono 7 ore avanti, quindi che ci sentiremo per pranzo.
22: Ma oggi comunico ai colleghi che venerdì prossimo è il mio ultimo giorno di lavoro. Mi licenzio.
0: Sì. Addirittura.
1: Buongiorno, Sisma, ma io sono andato a vedere il testo della canzone, no?
0: Sì, ma non è l'ufficiale. Non è l'ufficiale. Ragazzi, voglio
1: però
0: tornare
1: su Angolo Testi. Scusami, io sono andata su Google e su Angolo Testi.
0: Sì, ma Angolo Testi e Google non è che gliela dà l'autore, la estrapolano e la fanno come la pensano loro. Cioè, quindi. Ragazzi, io lo conosco Matrix, cioè io ci ho parlato con lui e lui l'ha detto addirittura in un'intervista, non intendeva la tipa A90, intendeva la
1: probabilmente
0: tipa
1: probabilmente unendo le parole ha fatto la tipa
0: ma
1: 90.
0: No, ma perché viene fuori con la finale dell'A, la tipa nuova, di tipa 90, cioè tu pensi che sia quello. Ah. Ma in realtà l'ha detto proprio lui, ma l'ha detto addirittura in un'intervista, quindi non è che l'ha detto solo a me. Cioè,
1: però allora è da correggere l'internet, perché effettivamente il testo che internet ti propone è la tipa A90.
0: Ma secondo me poi Matrix una volta mi ha detto che a lui va bene così, nel senso che se anche l'hanno interpretata così chi se ne frega.
1: Certo, anzi
0: vabbè, è andata così. Comunque lui non voleva far la sconcia, anche perché mi ricordo che la casa, ragazzi,
1: sì, scusami, non voleva far la sconcia, cioè nel senso, anche non volendo far la sconcia, che la vuoi fare tipo la tipa 90 inteso come la tipa degli anni 90,
0: gli è venuto
1: comunque così. C'è un, cioè è a interpretazione,
0: ma certo.
1: Cioè non, sì, quindi è stato, non volevo far la sconcia.
0: Ragazzi,
1: però
0: io non vorrei dirvi, lui voleva far la sconcia ma non gliel'hanno permesso perché ci sarebbe una strofa. Ragazzi, io ho ancora quel progetto lì di quella canzone lì, perché io lavoravo proprio insieme a lui quando abbiamo fatto quel brano lì. Io ho una strofa che è stata eliminata.
1: Ah, ok. Che era sconcia.
0: Era molto sconcia, perché parlava di andare a fare il karaoke per le strade e vai di canta tu.
1: Ah, ok. E purtroppo in radio non vedono quel gesto, sì, che però
0: siccome dovevano cantarla poi i Paps and Scar sono sempre stati abbastanza molto
1: puliti.
0: Vi ricordo che stasera la luna erano molto molto molto pettinati i Paps and Scar, ok, ma cioè, quindi certo. Non hanno voluto, hanno eliminato questo, figurati se volevano far passare tipo a 90. Comunque certo. è andata così. Allora amici, buongiorno. Sei curiosa?
1: Buongiorno, io non so neanche se abbiamo più tempo per parlare, perché vedo De Biasi che tiene questo sorriso in viso che è
2: interessante quello che stava dicendo. Sì.
1: Ah, ok. Può raccontarci le sue cose, Ale?
2: Dai, avete 2 minuti.
0: Allora, perfetto. Allora, prima cosa, drone, grazie. Allora, prima cosa, vabbè, ma questa è stata colpa mia. Sabato pomeriggio ero da. Sono andato da mia sorella, da amici, insomma, in ogni caso, ho lasciato la macchina parcheggiata al sole. Ok? Io avevo gli occhiali da sole, ho lasciato gli occhiali da vista in macchina. Ci sono passato anche davanti una volta per andare a prendere una cosa e ho guardato e sul sedile c'erano proprio gli occhiali da vista appoggiati. Ho detto, boh, vabbè, li lascio lì, chi se ne frega. quando sono tornato, ragazzi, deformati totalmente, si sono si è deformata la lente e non basta.
1: Ma addirittura
0: da buttare il sole, quindi vi consiglio di non lasciare mai gli occhiali da vista. Guardate, Biasi sarebbe già, e ho detto vabbè, che sti cazzi.
1: Sì, beh, perché poi comunque sia te che Ale, per gli occhiali da vista spendete tanti soldi,
0: perché le lenti ci costano parecchio. Quindi va bene, quella è la cosa. Ma la cosa che invece fa più ridere, ragazzi, volete sapere,
1: scusami,
0: cosa è successo?
1: Scusami, tornassi indietro io, cioè una chiacchiera col sisma del passato, per dirgli quando passi
0: prendili
1: davanti alla macchina.
0: Sì, esatto. Lo farei, sì, volentieri. No, ma adesso riderete di più invece. Allora, vai. Amici e amiche, ieri, visto che c'era questo brutto tempo in giro praticamente per tutto il nord Italia, a mezzogiorno io dico alla mia fidanzata: che ne dici se andiamo a vedere Il Diavolo Veste Prada 2?
1: Bello.
0: La sera al cinema. Abbiamo guardato un po' di orari, c'erano, ragazzi, io ve lo giuro, sul cinema, quello di Vicenza, quello grande per intenderci, hanno facevano uno spettacolo del Diavolo Veste Prada ogni mezz'ora, da mezzogiorno,
1: sì, anche dalle mie
0: ogni
1: parti.
0: Mezz'ora. Bene. A un certo punto vado avanti con gli orari, fino a che a un certo punto becco quello delle 19, che c'erano poltrone libere. Ok, perfetto. Che faccio? Amore, prenoto? Sì, dai, che bello, Diavolo Veste Prada, andiamo a verci Il Diavolo Veste Prada 2, curioso anche di vedere com'è. Ok, arriviamo belli almeno un quarto alle 7, così ci prendiamo il popcorn tutti contenti, insomma cinemino prima del fine della domenica, così fuori piove, si sta bene, si sta tranquilli. Arriviamo col biglietto davanti, e quello davanti è quello che ci fa i biglietti, fa: sì, ragazzi, lingua originale, sapete, no?
1: No.
0: E io gli faccio: come lingua originale? E lui,
1: bello,
0: mi guarda: sì, è lingua originale, è una figata, mi fa, mi guarda, anche questo mi fa: è una figata, vorrei vedermelo io in lingua originale. Guarda,
1: sì.
0: E gli faccio: io no, sono fan del doppiaggio, non ho voglia di vederlo io in lingua originale. E anche perché non ci capirei niente.
1: Vabbè, ho i sottotitoli, sottotitolato.
0: Sì, poi ho chiesto se era sottotitolato.
1: Sì,
0: Carlotta, allora vorrei...
1: No,
0: perché poi ti spiego un'altra cosa. Perché al cinema, avendo lo schermo gigante, ti tocca guardare solo i sottotitoli che sono in basso, ti perdi tutto. Tutto.
1: Sì,
0: non è come la TV piccola, che tu comunque con la visione periferica riesci a vedere anche il contorno. No, cioè tu ti guardi solamente i sottotitoli. Noi ci siamo guardati Il Diavolo Veste Prada 2 in lingua originale.
1: Dove che bello!
0: Dove c'è Annie Hathaway che, quando arriva a Milano, perché c'è la scena in cui arriva a Milano, ordina in istanza: per favore, posso avere del cappuccino?
1: Non avresti mai sentito questa scena se l'avessi visto doppiato.
0: Ma porca miseria, ragazzi.
1: Vedi come sei fortunato. Nell'errore mai visto.
0: È bello che abbiamo preso poltrone extra lax e tutto quanto.
1: Certo,
0: per vederli.
2: Almeno quello, dai.
0: Ma cosa? Per almeno quello io?
1: Almeno comodo. Almeno comodo.
0: Sì, va bene, in inglese me lo so.
1: Senti, Sisma, guarda che c'è pieno di gente al mondo che si guarda le robe solo in lingua originale e ne fa di questa cosa qua, ne fa proprio un gran vanto. Tu adesso devi andare in giro come queste persone e dire: sì, io guardo sempre in lingua originale, perché non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
0: Allora, probabilmente ci saranno state delle cose chiaramente diverse dal doppiaggio italiano, però io amando il doppiaggio italiano, perché secondo me è fatto molto bene.
1: Vabbè, posso dirti, non è solamente una questione, secondo me, di amare il doppiaggio, è proprio che
0: capirci.
1: Due palle che mi devo guardare i sottotitoli, cioè
0: bravissima.
1: Vado al cinema, voglio spegnere il cervello. Il film in lingua originale, posso dirti che spesso sono molto più belli rispetto ai doppiati, perché comunque magari cogli delle sfumature, però cioè al cinema che palle dover leggere i sottotitoli.
0: Assolutamente. È che, allora, ti dirò, a Vicenza, io non so se lo fanno negli altri cinema, ti dico che probabilmente a Vicenza lo fanno a maggior ragione perché a fianco abbiamo la caserma Ederle, quindi ci sono molti americani. E probabilmente lo fanno per quello. Comunque, dai, Sisma, ci scrivono: lo stesso errore l'ho fatto Biamoroso, ma con Oppenheimer, un mattone
1: Mamma
0: di tre
1: mia.
0: Ore.
1: Tutto sommato ti è andata bene, effettivamente.
0: In lingua
1: Mamma.
0: Originale, almeno io mi sono visto la commedia. Tu ti sei visto un mattone di tre ore, che abbiamo visto anche con Ale e Oppenheimer.
1: Oppenheimer.
2: Mi sono addormentato io da quando parlava.
1: Cioè, Oppenheimer in lingua originale è hardcore.
0: DJ, io sono andato a casa.
1: Andiamo avanti, che dici?

0: Radio, questo è Shine On, amici. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Come state? Tutto bene? Allora, siamo partiti con le disavventure di Sisma. Punto numero uno, occhiali da buttare perché li ha lasciati lì al sole. Però devo dire che secondo me questa è una cosa che almeno una volta nella vita, non tanto degli occhiali, ma almeno una volta nella vita qualcuno è capitato di lasciare, sai, quella roba là che tu non ci pensi, dici ma sì, vabbè, lascio lì. E poi succede qualcosa per cui, che sia l'occhiale da sole o qualsiasi altra cosa, si rovina. Seconda disavventura di Sisma di questo weekend: è andato a vedersi Il Diavolo Veste Prada, ma non ha visto la scritta piccola piccola nel diciamo nell'acquistare i biglietti, e se l'è visto in lingua originale. Beh, ma strike the pose. Però comunque sempre meglio Il Diavolo Veste Prada, abbiamo detto, che Oppenheimer, guardarselo in lingua originale, certo, con sottotitoli.
1: Senti, De Biasi, ti dico una cosa, lasciami questa base perché volevo raccontarvi questa notizia. Visto che siamo in orario che è fattibile, ma ci sta anche. Rimettimela dall'inizio, però, proprio così. Ok. Fare sesso al mattino ti rende più ricco, lo dice la scienza.
0: Allora, siamo tutti d'accordo che adesso spegniamo tutte le... Ciao, ci rivediamo tra 4 minuti.
1: La volete sapere?
0: Certo.
1: Dai, mettimi un drone che così faccio le cose fatte per bene. Fare sesso al mattino ti rende più ricco, lo dice la scienza. Ma che vorrà mai dire questa cosa?
0: Ma già, ma cosa vorrà mai dire?
1: Iniziare la giornata sotto la lenzuola non migliorerebbe solo l'umore, ma potrebbe avere effetti positivi anche su produttività.
0: Sì, ma leggi piano, perché non è che leggi piano, che dobbiamo...
1: Sto leggendo piano.
0: No, non stai leggendo tipo così.
1: Ma non è vero.
0: Leggi piano.
1: Iniziare la giornata sotto le lenzuola, così?
0: Un po' meno piano.
1: Non migliorerebbe solo l'umore, ma potrebbe avere effetti positivi anche sulla produttività e successo professionale. Secondo diversi studi, secondo diversi studi, non si sa quali, ma secondo diversi...
0: Mi piace questa vaghezza. Sì.
1: L'attività intima al mattino stimola il rilascio di dopamina, testosterone e ossitocina, sostanze collegate a concentrazione, motivazione e sicurezza personale. Risultato: meno stress, più energia mentale e una maggiore predisposizione ad affrontare le sfide della giornata lavorativa. Alcune ricerche, e di nuovo la
0: vaghezza,
1: hanno anche collegato una vita intima soddisfacente a livelli più alti di benessere e rendimento professionale nel lungo periodo. Tradotto: forse la vera morning routine vincente non è solo svegliarsi presto e bere caffè e rifarsi il letto, ma anche utilizzarlo quel letto, e non solo per dormire.
0: Farsi il letto e farsi chi ci sta dentro. Però posso dirti, questo è un titolo clickbait. Certo. Perché non è, cioè, non è che se fai questo diventi più ricco.
1: Se
0: fai questo potresti aumentare la produttività, e quindi forse, a meno che tu non abbia uno stipendio base con il contratto collettivo nazionale del lavoro,
1: ci stai dicendo che se sei un cretino resti un cretino?
0: No, ho detto che se il tuo contratto non prevede aumenti di salario, cioè tu puoi anche ogni mattina fare quello che devi fare. Comunque, certo, tu alla fine ti porti a casa 1.400 euro al mese, per
1: quelli
0: dire, no?
1: Solo. E quelli non cambiano.

0: Family, prima mezz'ora andata, amici, fermi lì, tra poco si parte ufficialmente con la sigla, tra l'altro sigla reggaeton, si parte ufficialmente con la Family e che altro, Ale? Basta.
1: Mettiamo la pubblicità?
0: Ok, vai, andiamo.

0: questa ora esatta ti fa stare bene o male, dipende.
1: Beh, secondo me gli abbiamo dato una seconda vita.
0: Sì, è vero.
1: Hello, sono le 7:06 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Ah, ma allora vogliamo partire con la sigla, quella cattiva, eh?
1: Buongiorno amici, è lunedì. E piove.
0: E

0: spacca troppo sta sigla, ci scrivono appena adesso.
1: Ma infatti no, senso, dai, volevo... c'è...
0: Sentite, allora, tra sigla originale e questa qua, pollice in su se vi va bene, qualsiasi altra emoji se
1: ma smettila di fare queste domande, siamo noi a decidere poi alla fine, quindi chi se ne frega.
0: Avremmo deciso comunque lo stesso, ma era solo per
1: un... Ma allora sei un falso.
2: No, insomma, io volevo un feedback.
1: Piace, devo dire che piace.
0: Sì, stanno arrivando dei messaggi positive.
3: Ale De Biasi.
0: Io lo so che tu hai
1: Smettetela di sfottere De Biasi, ragazzi, basta. Basta prenderlo in giro. Giustamente c'è chi dice: a me piace tanto l'originale, forse è una questione di abitudine. Comunque infatti, noi l'originale la manteniamo, cioè nel senso, allora, non è che la cambiamo definitivamente, siamo pazzi, no?
0: Favori positivi, è perché tu, Carlotta, hai sempre paura del che arrivino tutti quanti i feedback negativi. E allora poi allora comunque tutti like per questa cosa. Però devo dire che, vedi, ecco, a me piace quando ci scrivono questo tipo di messaggi originali, ma probabilmente sono una questione di abitudine. Perché questo vuol dire che le persone, questo ragazzo che si mette in discussione dice: sì, è bella l'originale, ma magari questa qua c'è solo bisogno, devo abituarmici, ok? Quindi sappi che ogni lunedì la ritroverai qua, quindi prendici l'abitudine. Il lunedì.
1: Però
0: così,
1: come dicevo, non è che noi abbandoniamo l'originale, no. Ma è come il mercoledì c'è la sigla rock, sai, anche un po' per differenziare i giorni.
0: Ma
1: perché
0: certo,
1: la gente vive in un loop, ragazzi. Quando tu senti la sigla dici: ah, aspetta, è mercoledì, ah, aspetta, è lunedì, ah, aspetta, è venerdì, c'è un mixatore. Capito? È anche per... Senti, allora, cambio base, please, che c'è una news. In realtà non è una news,
0: dica.
1: Però si parla di digital, si parla di social network, si parla di internet, perché in questo periodo storico si dice tanto dei giovanissimi, no? Che sono sempre online, sempre con quel telefono in mano, i giovanissimi. E invece nonni digitali, attenzione, sono più online di quanto pensiamo.
0: Addirittura. Aspetta.
1: Sì.
0: Nonni si intende però che età?
1: Fammi dire.
0: Vai.
1: Il 71%, stiamo parlando di... Allora, l'età è over... Aspetta, dalla fascia 55-64, okay. E poi si va anche a parlare degli over 75.
0: Okay.
1: Il 71% usa i social media, si parla di nonni analogici, scrollano Instagram, Facebook più di quanto pensiamo, anche meme e gattini. Il 35% fa acquisti online in autonomia, lo shopping, quindi non solo più andare in negozio ma anche ordinare in internet. Il 67% conosce la I generativa e il 34% usa già l'intelligenza artificiale. Magari sai anche...
0: Bisogna vedere come.
1: Anche banalmente per controllare la sintassi delle email.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, quello sì,
1: okay?
0: Quello sì, quello sì.
1: O per chiedere delle ricette. Il 59% usa app di messaggistica, quindi WhatsApp.
0: Certo.
1: Come qua definiscono WhatsApp la nuova piazza di paese. E vai.
0: Beh.
1: Il 53% fa ricerca online, il 37% usa pagamenti digitali, il 72% teme di essere escluso dai servizi digitali, e anzi, più usano il digitale più hanno paura di rimanere fuori. Quindi i nonni digitali non sono in ritardo. Allora, parliamo di over 60, che in Italia non sono solo spettatori, ma appunto sono assolutamente molto presenti, quindi sperimentano con la IFA, fanno acquisti online, eccetera, eccetera. Però si passa dai fully online, quindi sempre sempre sempre online, 55-64, mm-hmm, che comunque magari sono nonni, però in realtà sono 55-64, sono giovani, lavorano,
0: sì, sì,
1: e devono,
0: sì,
1: anche secondo me tenersi sempre molto aggiornati.
0: Vero.
1: Anche perché molti servizi tipo quelli delle poste spesso richiedono la presenza online. E poi si parla degli over 75, che comunque c'è, ci provano quantomeno ad essere sempre online. Però la cosa particolare è che sono online tanto quanto i giovanissimi.
0: Sì, ci si lamenta che i giovani sono sempre online, in realtà anche i meno giovani sono online anche loro. C'è una cosa da dire, secondo me è stato anche sostituito l'intrattenimento. Cioè, vi ricordate quando si andava a casa della nostra nonna e si vedeva la TV sempre accesa?
1: Sì.
0: Si guardava questo, quella. Adesso probabilmente il telefono ha sostituito anche un po' la TV. quindi si va a guardare sì, più esatto. notizie, cose del genere. Facebook è diventato un po' il famoso gruppo di sei di paese di per vedere tutto quello che capita
1: sei di se
0: sì, commentare vari ed eventuali e quindi è normale secondo me che sia andato un po' quel anche perché poi per accedere ai vari servizi speed eccetera eccetera bisogna
1: sì,
0: essere
1: però
0: online.
1: Posso dirti che a me fanno molta tenerezza gli over 75 che magari sono quelli che hanno un po' più difficoltà ad accedere ai servizi online perché comunque
0: non abituati
1: insomma, tu immaginati essere un ottantenne che è nato e cresciuto in un mondo assolutamente analogico
0: sì, certo.
1: a cui improvvisamente viene richiesto di scaricarsi lo speed farsi lo speed fare questo accedi al servizio
0: no,
1: anche
0: follia.
1: Banalmente il servizio digitale che ne so di scarica il referto del medico
0: ma
1: cioè
0: no,
1: tutto digitale diventa molto difficile io non so voi chi sta dall'altra parte come sono i vostri per esempio mia nonna è super digitale mia nonna ha Instagram
0: allora
1: Non fa niente, la saluto che ci ascolta sempre. Ciao nonna, però lei mi segue su Instagram,
0: guarda,
1: mi segue su Facebook.
0: Guarda.
1: Sì, mi guarda, cioè guarda
0: diciamo
1: noi ovviamente,
0: è
1: no?
0: È un'utente passiva perché, perché lo guarda, non attiva, quindi non pubblica contenuti, fa cose,
1: no,
0: però comunque
1: figurati.
0: È da spettatrice, ma ci sta, ma anche mia mamma in realtà si era fatta Facebook, ogni tanto sbircio, ogni tanto fa cose, infatti devo stare attento a quello che pubblico. In ogni caso, non lo so, le persone che conoscete, magari più adulte di voi, quanto usano il cellulare, quanto odiano utilizzare la tecnologia e le varie cose, oppure se lo fanno con piacere, cioè se ad esempio fare lo speed o tutta la serie di cose è stata anche un'agevolazione, oppure no, oppure lo trovano una cosa che non appartiene alla loro età e che non gli appartiene proprio, oppure chi lo utilizza parecchio, quindi WhatsApp, Facebook, Instagram, quanto sono online i vostri genitori, nonni e vari ed eventuali. 3332 688 688.

0: get away. Con The Voice Noise qui su Radio Company. Amici, è arrivato anche il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi. Abbiamo scelto due epoche completamente diverse. Un disco più recente, invece un disco un po' più primi anni 2000, così
1: più âgé.
0: Più âgé, esattamente. 3332688688 per votare. Quindi inviate un messaggio tra uno o due per decidere che disco cantare ed urlare in faccia alla gente. Questo

0: c'è questo. Vabbè, sono belli tutti e due, eh.
1: Certo.
0: Dai, 3332688688 per scegliere tra uno o due.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Valentina.
1: Ciao Valentina,
2: ciao,
1: buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Okay. E voi?
0: Molto bene.
1: Noi bene, bene, senti, grazie.
0: Ti senti preparata a questo
2: proviamoci.
0: Gioco?
2: Proviamoci.
0: Ok, lo ascolti, conosci le regole?
2: Sì, magari un refresh non sarebbero male, ma vabbè.
0: Allora, tu sai che abbiamo 8 canzoni, d'accordo?
2: Sì.
0: Devi indovinare, per ogni canzone io ti darò l'artista. Uno è giusto e uno è sbagliato. Ovviamente devi indovinare.
2: Perfetto.
0: Quello giusto. È molto semplice.
2: Certo.
0: Se ti dico Alba Chiara, Ligabue o Vasco Rossi, cosa mi rispondi?
2: Vasco Rossi.
0: Capito, questo è il gioco. La cosa importante che sai è che è un minuto di tempo e che se sbagli non c'è problema perché si può tornare indietro. Quindi se ti trovi a non sapere la risposta, tu buttati perché se no si perde troppo tempo, d'accordo?
2: Va benissimo.
0: Bene.
2: Perfetto, partiamo.
0: Allora Valentina, se Carlotta ci dà il benestare possiamo partire.
1: Per me
0: partire.
1: Sì.
0: Bene, per lei sì e si parte. Valentina, sei pronta?
2: Prontissima.
0: E allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Firework, Pink o Katy Perry?
2: Katy Perry.
0: Everybody, NSYNC o Backstreet Boys?
2: Backstreet Boys.
0: Triangolo, Renato Zero o Zucchero?
2: Sì, Renato Zero.
0: I Don't Want to Miss a Thing, Metallica o Aerosmith?
2: Aerosmith.
0: Convivendo, Biagio Antonacci o Ligabue?
2: Biagio Antonacci.
0: Islanda, pinguini tattici nucleari o Negrita?
2: Pinguini tattici nucleari.
0: Viceversa, Olli o Francesco Gabbani? Valentina? Valentina? No, l'abbiamo persa. No!
1: Secondo me
0: No, aspetta, Valentina.
2: Francesco Gabbani, ci sono.
0: Viceversa, Olli o Francesco Gabbani?
2: Francesco Gabbani.
0: La regola dell'amico, Samuele Bersani o Max Pezzali?
2: Max Pezzali.
0: Sì.
1: Cioè, che cosa è successo? Allora,
0: è
1: aspetta,
0: successo?
1: Una domanda. Vale, ma tu sei in ufficio?
2: No, sono in auto.
0: Ma che telefono sta squillando?
2: Quello del lavoro.
0: Maledetto.
1: Allora, però posso dire che la company bag che si porta a casa Valentina vale doppio perché è riuscita a dare le risposte giuste nonostante la distrazione del telefono di lavoro. È sparita per 2 secondi e comunque ha vinto. Ma sei una grande per noi.
2: Cioè, oltretutto io continuavo a rispondermi Francesco Gabbani, me l'ho detto 4 volte.
0: Non ti sentivamo più. Valentina, allora, innanzitutto sei rimasta nel tempo nonostante ci sia stato questo
1: che
0: buco.
1: Brava.
0: Però la cosa che mi ha fatto molto ridere è che sai che c'è un tastino, penso sia un Samsung, quello lì che tu puoi premere perché la chiama.
2: Sì.
1: Però scusami, la Valentina era nel loop del gioco.
0: Era
1: esatto.
0: Concentrata.
2: Ero troppo concentrata.
0: Beh, allora Valentina ci hai fatto fare un gran sorriso, quindi ti porti a casa la company bag molto meritata, devo dire.
2: Grazie.
1: Sì. Ma senti, ma scusa, che lavoro fai?
2: Allora, io lavoro nella logistica di un distributore elettrico, di materiale elettrico.
1: Ok. Quindi era un cliente che ti chiamava?
2: Non ho idea.
1: No, allora, perché adesso sarebbe da richiamarlo e dire: dimmi scusa, ma stavo giocando. Mi hai fatto quasi perdere. Scusa,
2: in realtà
1: sai.
2: Mi hanno chiamato mezz'ora prima del mio orario.
0: Cioè, comunque, guarda, ti ricordo
1: allora.
0: Valentina, queste cose a Bonolis a Jerry Scott mica succedono. Mica quando fanno i quiz hanno un telefono sotto che gli squilla.
1: Povera Valentina,
0: ma no, si rideva, si scherza ovviamente. È
2: ma
0: stata
2: sì,
0: simpatica.
2: Ma è la fatalità,
0: sì,
2: adesso
0: sì,
2: mi hanno chiamato.
0: Ci ha fatto molto ridere. Grazie, Valentina.
1: Un abbraccio,
2: grazie,
1: buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao, Ale.
2: Ciao.

0: Save Me Tonight. Siete su Radio Company, amici, ciao, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 si sta insieme, abbiamo giocato con il Cantachì, ma adesso è arrivato il momento di guardare fuori dalla finestra, di parlare del tempo. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, è il momento di guardare fuori, insomma, così, è un po'
1: ma
2: così.
1: Allora,
2: eh?
1: Noi guardiamo e basta, sì. Ma ci facciamo spiegare tutto da?
2: Da uno che ne sa, Paolo Corazzon di 3B Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Ne sa
1: e
2: tante.
1: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno, io non starei troppo a guardare fuori dalla finestra, sì. Ma chi ve lo fa fare?
0: Non c'è niente da vedere.
4: Facciamo quattro chiacchiere tra noi.
2: Guardiamoci le punte dei piedi, cose così.
4: Sì, però, perché oggi mi sa che anzi meno guardiamo fuori dalla finestra, meglio è, perché oggi il tempo tenderà anche a peggiorare rispetto ad essere, perché torneranno piogge abbastanza diffuse. Cioè, rischiamo dei temporali oggi, questa è la questione vera. Sì. Temporali che però potrebbero essere con tutti i fiocchi, quindi anche con qualche chicco di grandine, quindi questa è la questione dell'oggi, sì. Che è pericolosa. E il Triveneto, insieme alla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, sono le zone in cui potrebbe davvero arrivare anche qualche chicco di grandine. Però una cosa che aggiungo, che forse abbiamo già ricordato altre volte, ma è importante: si può prevedere se sta arrivando la grandine da voi, e quindi un mezzo per salvare la macchina e se stessi ce l'abbiamo,
2: sì.
4: Ed è utilizzare il radar meteorologico che si trova sull'app di 3D Meteo, appunto. Noi lo forniamo così gratuitamente: se vedi delle macchie viola, quella è grandine,
2: sì.
4: Ed è l'unico metodo che c'è per capire se sta arrivando la grandine da te, quindi sfruttatelo,
2: okay.
4: Perché lì questo è particolarmente utile.
2: Mentre Paolo, al centro-sud le cose vanno un po' meglio, brevemente.
4: Meglio, sì, il centro-sud, sì. però domani tra l'altro migliorerà anche da noi, anche, sì. Al nord domani migliorerà piano piano, magari domattina ancora qualche piovasco, però questa settimana arriverà un'altra forte perturbazione tra giovedì e venerdì, coinvolge anche il centro-sud. Insomma, ci vuole un po' di pazienza, ma noi ce l'abbiamo,
2: sì.
0: Certo.
4: Va bene,
1: sì.
4: No? Ecco, via, voilà.
1: Grazie mille, Paolo.
2: Ciao.
1: Buon lavoro.
2: Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
5: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dai, chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
13: Spritz al tramonto!
12: Colazione!
13: Cappuccino vista mare!
12: Estate!
13: C'era l'inclusive con Costa.
12: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Buongiorno ancora amici, questa è la Family, assieme a Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi. E visto che ieri era la festa della mamma, la stiamo un po' celebrando. Auguri a tutte le mamme ovviamente. E abbiamo chiesto un po' innanzitutto quali sono le frasi classiche che dicono, no? E anche in realtà i gesti che fanno per noi, perché la mamma, vabbè, lo sapete, è sempre la mamma. Quindi ci sono delle attenzioni che hanno solo le mamme, cioè i papà non gli vengono, cioè non gli vengono, sono naturali.
1: Chissà cosa succede. No, perché allora, sai, quando io ero solo figlia, ovviamente guardavo alla mia mamma e dicevo: queste cose le fanno solo le mamme. Ora che sono mamma,
0: sì,
1: mi sto rendendo conto che alcune skill si sbloccano.
0: Sì, certo.
1: Alcune skills proprio si sbloccano nel momento in cui tu diventi mamma.
0: Ci credo.
1: Mentre ti rendi conto che il papà invece è caro.
0: Allora, ma per esempio, ma io ci credo, e secondo me a livello proprio primordiale, no? Il fatto che ad esempio la mamma si preoccupi sempre se tu hai mangiato e se lo stomaco è pieno,
1: sì.
0: Io credo che sia proprio una cosa fisiologica, cioè si preoccupano proprio se tu stai bene a livello fisicamente, se hai la pancia piena.
1: Non solo, guarda, un'altra cosa, che le mamme mettono sempre i loro bisogni in secondo piano rispetto,
0: sì,
1: a quelli,
0: vero,
1: dei figli. Cioè, ti faccio un esempio: se tu da mamma, almeno io me la vivo così, cioè torno a casa tipo dopo una giornata, magari non so, devo fare una tappa in bagno perché devo fare la pipì, così,
0: sì,
1: la dico così,
0: sì.
1: Però prima mi assicuro che lei sia a posto, che abbia mangiato,
0: certo,
1: che sia cambiata, che sia sistemata,
0: certo,
1: che sia il pigiamino,
0: sì,
1: messo, e poi faccio il resto io. È proprio una cosa che ti viene spontaneo,
0: automatica,
1: non è,
0: sì,
1: che...
0: sì, sì, è una cosa automatica. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Mamma diceva ogni volta che andavo via: usa sempre le precauzioni.
0: Brava mamma, brava, brava, brava, brava. Poi c'è un altro?
1: Giusta, giusta.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi non le possiamo mettere. Era troppo lungo quell'altro che abbiamo. Ok, perfetto. 3332688688 per quello, per le frasi che classiche che avete sentito dire dalle vostre mamme, oppure degli atteggiamenti che ricordate, o che quando eravate magari piccoli, maniere in cui si comportava la vostra madre con voi.

0: miei genitori hanno una certa età. Adoro quando, spesso mia madre, per spiegarmi qualcosa che è successo, una delle sue amiche comincia a farmi l'albero genealogico. Ma sì, è la figlia della cugina, è del vero. Cognato, dello zio, del fratello, del... E lì vado in tilt.
1: Perché si ricordano,
0: veramente.
1: Si ricordano
0: buona
1: tutto.
0: Giornata.
1: Anche i nomi dei cugini, delle cose, si ricordano tutte quante. È vero che le mamme si ricordano praticamente l'albero genealogico della famiglia.
2: Ma la vera domanda è, sono le mamme che si ricordano tutto o sono i figli? Siamo noi che non ci ricordiamo niente?
1: Ah, beh, più probabile la seconda, secondo
2: me. Esatto, va bene. Amici, che dire, come dicevamo, auguri alle mamme, ieri era la loro festa. Noi a questo punto ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco con Viviana.

0: Adriana, ciao, buongiorno. Eccoci.
1: Sì, ciao Vivi.
2: Ciao ragazzi, bene.
0: Come stai?
1: Ma abbastanza bene, un po' stanchina dal weekend,
0: certo.
1: Che è stato bello impegnativo.
0: Certo,
2: com'è andato il compleanno di Sgarbi?
1: Allora, è andato bene, io sono riuscita a imbucarmi. Sisma, però non ti ho videochiamato perché Sgarbi non si è presentato. Non è venuto lui.
2: Ma che king, però non andare al tuo compleanno.
1: Posso dire, genio, dai, genio.
0: Tu non ti presenti al tuo compleanno e sei ancora più ospite, c'è ancora più guest, capito?
1: Sei
0: se non
1: sì,
0: lo fai. Sei un figo.
2: Sei ancora più Sgarbi.
0: Certo.
1: Noi abbiamo bevuto però alla faccia sua.
0: Giusto.
1: Insomma, era tutto offerto.
0: Quindi ha pagato lui il conto?
1: Penso proprio di sì. Noi no, di certo.
0: Però chi se ne frega. Ciao amici.
2: Sono le 9 un minuto. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

buongiorno, dai che ricomincia una nuova settimana. Io non ho mai smesso, a dire la verità, perché c'ero anche nel weekend, c'ero anche ieri, sempre qui solo per voi. Ciao matti del mattino, e dai che è lunedì 11 maggio 2026, però pure il clima non è che può fare così. Sabato 26 gradi, ieri tipo 15, oggi pure più o meno tempo grigio. Dai, cioè, fai un attimo pace col cervello, chi insomma, tu o chi per te che decide che tempo fa. Vorremmo un po' di sole, è possibile? Noi matti del mattinè ce la potete fare questa cortesia? Si può cambiare un attimo? Schiocco le dita, 3, 2, 1. No, non, per il momento non ha funzionato. Va bene, riprovo dopo. Ciao a tutti, io sono Viviana, c'è Martino in regia. Saluto la family che è stata con voi fino a questo momento. Vi dico già che un paio di gioie secondo me potreste averle nel corso delle prossime 2 ore, perché abbiamo dei regali da farvi. Quindi state con noi fino alla fine, till the end, fino alle 11. Saluto tutti i romanisti che saranno felici che ieri la Roma ha vinto contro il Parma. Sinner lo vedremo oggi pomeriggio, se non sbaglio, alle 15 al Foro Italico per gli internazionali di tennis. Quindi calda questa giornata anche dal punto di vista dello sport. Noi cominciamo con Somber Potential su Radio Company.

Don't Wait Up su Radio Company in questo lunedì. Certo, Shakira, però l'inno dei mondiali 2026 lo chiami Dai Dai, in italiano, proprio quest'anno in cui l'Italia, per la terza volta a dire la verità, non sarà presente ai mondiali, suona un po' come una presa per i fondelli. Non l'avrà certamente fatto apposta, probabilmente l'ha composta ancora prima di sapere che l'Italia non avrebbe partecipato. Però che cavolo, Dai Dai, che ai mondiali non ci vai. Vabbè, ci prenderanno in giro. Perfetto. Matti del mattino, sono Viviana, ciao a tutti. Fatemi sapere cosa avete fatto voi nel weekend, come è andato. Dai, almeno una gioia l'avrete vissuta in questo fine settimana. Se volete condividerla con noi, vocali al 333 2688 688. Dai Dai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
4: Prendi quelli che non si rompono.
3: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
4: Sensitive. Scelta di qualità.

0: Jones, Mr. Know-it-all su Radio Company in questo lunedì 11 maggio. Ciao a tutti, sono Viviana, inizia una nuova settimana con noi, con voi matti del mattino, e che ci state anche raccontando come è andato il vostro weekend, se avete fatto cose belle, divertenti. Allora, c'è chi manda un sacco di foto. Ciao Viviana, weekend passato a visitare sia il museo che la fabbrica della Dallara, e ci sono foto di macchine da corsa bellissime, gialla, blu e nera, ma che meraviglia, devo dire, belle, belle davvero, da vedere e sicuramente anche da guidare per chi è un grande appassionato, come immagino sia tu, caro Roberto. E poi c'è chi era nella mia Abano, ieri sfilata Abano in maschera, vestiti fatti tutti a mano, titolo I gioielli del mare. Infatti vedo una c'è una signora vestita proprio da Medusa e non si vede neanche la faccia. Come riuscivi a deambulare? Come riuscivi a camminare con questa cappotta che avevi proprio sul viso? È perché la Medusa giustamente è fatta in questo modo qui. Bello. Abbiamo anche un vocale, sentiamolo.
1: Ciao Vivi. Ciao. Questo weekend, sabato sera, pizza a casa di amici. Domenica pomeriggio, cinema. Ah, sono, vedi? Andato a vedere Che Dio Perdona Tutti, film di Piff come protagonista. Grande e Piff. Regista, sì. Da andare a vedere, è bellissimo, a me è piaciuto tantissimo.
0: Ok, grazie, ce lo consigli allora, va bene, ottimo spunto per magari il prossimo weekend, o se uno ha tempo anche in settimana. E mica c'è solo Il Diavolo Veste Prada 2, e mica c'è solo Michael, comunque ci sono anche altri titoli. Noi tra poco parliamo di lingue, anzi, se vi va, una frase in una lingua che non sia l'italiano, ce la sapete dire?

0: Ferreri, Elettra Lamborghini, La Isla su Radio Company. Sentiamo un altro vocale per quanto riguarda le lingue straniere che conoscete. Ma quante ne conoscete?
1: Amaro, goro, ikanamaro, goro, kaffa, lufu, kaffa, face tu.
0: Allora io mi prendo un amaro, tu ti prendi un caffè e poi però a quel paese ci vai te. Una cosa, te la sei inventata questa, dai, di la verità, che è una lingua tutta tua che non esiste. Bravi comunque, matti del mattinè, perché giocate, partecipate, vi divertite. E allora un altro premio, lo volete? Ma certo che sì. Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. E martedì 7 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e

0: le storie tese.
1: Sentite come pompa il pippero.
0: Vai.
2: Pippero è un ballo che io e te.
0: Genio, genio. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Noi siamo media partner anche quest'anno, Radio Company, e quindi Matti del Matinè, solo per voi, due biglietti, ci andate gratis. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando il pippero. Vai! Da ora, da ora.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro.

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Mars, I Just Might, su Radio Company, dal funk di Bruno Mars a quello di un italiano. La novità di Francesco Gabbani, infatti, si chiama Summer Funk.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Francesco Gabbani, la novità Summer Funk su Radio Company. Stiamo regalando due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese martedì 7 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi siamo media partner. E tra i messaggi che avete mandato noi abbiamo selezionato Ivana dalla provincia di Treviso.
1: Ciao Ivana. Grazie Radio Company, ho vinto, grazie mille.
0: È vero, sei proprio tu la vincitrice, quindi vai, porta chi vuoi, tua figlia, il tuo compagno, un amico, chi ti pare, fate stories e taggate Radio Company, cantate tutte le canzoni a squarciagola di quei geni di Elio e le Storie Tese. Regaleremo i biglietti anche nei prossimi giorni per tutta la settimana, quindi state con noi se volete andarci gratis, matti del matinè. Allora, notizia proprio di questo weekend, Rihanna si è fatta un nuovo tatuaggio. Che tatuaggio è? È stato realizzato da un artista molto famoso, ovvero Kate McCurdy, meglio conosciuto come Bang Bang, e lei ha condiviso questo video in cui si vede proprio l'artista che le sta facendo il tatuaggio sotto il ginocchio dietro. Che disegno si è fatta? Ma che carina, lei si è voluta tatuare un disegno che è stato realizzato dai suoi figli Rz A. Vieni, è pronto a tavola, che è il primo e compie 4 anni. Riot, bel nome insomma, potente, 2 anni e mezzo. E la figlia Rocky di 8 mesi, addirittura, che brava, anche lei sa disegnare. Lo sapete che cos'è? Lo scarabocchio, proprio lo scarabocchio totale. Sai quando fai tutti i cerchietti uno dentro l'altro a caso? Bellissimo, complimenti ai figli di Rihanna. I commenti sono esilaranti, c'è chi scrive che orrore, c'è chi dice praticamente si è tatuata delle vene varicose, o magari lo ha fatto per cancellare, per coprire qualche inestetismo. Ma quello che mi ha fatto ridere di più è stato: vabbè, guarda, ci sono talmente tanti tatuaggi orrendi in giro che tutto sommato non è neanche il peggiore che io abbia mai visto.
1: Il bimbero!
0: Ecco.

Self Aware su Radio Company. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione del lunedì, scoppiettante grazie a voi matti del matinè. Tra poco c'è un po' di sole, un raggio di sole per voi che bacia Martino, ecco, capite come siamo. Vabbè, dai, speriamo che sia l'inizio di un bel momento, perché prima ho fatto 3, 2, 1 al mio schiocco di dita che esca il sole. È uscito, vedi che ha funzionato, ve l'avevo detto che avrebbe funzionato verso la fine della nostra puntata. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Com-

La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Alex Warren, Fever Dream, il nostro successo del presente, dal passato, Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. E c'è un matto del mattino e ci scrive: Tears for Fears è la suoneria del mio telefono, sono corso a rispondere. Bravo, quando tu rispondi, nel dubbio comunque rispondi, vedi, fai il contrario di quello che facciamo tutti noi, che nel dubbio non rispondiamo a causa dei call center che ormai ci hanno messo quest'ansia del telefono, nessuno risponde più. Va bene ragazzi, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, sarà martedì, quindi una giornata a cui noi cercheremo di dare un senso, lo sapete, non è lunedì, non è mercoledì, ma come sempre ci aiuterete in questo grande obiettivo che avremo domani mattina. Tra poco snack e subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Resta bloccata la crisi in Medio Oriente dopo il fallimento delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha posto nuove condizioni per un accordo giudicate totalmente inaccettabili dal presidente Trump. Questo spinge al rialzo il prezzo del petrolio sui mercati asiatici. WTI sale del 3,5% raggiungendo $98.76 al barile, il Brent guadagna il 3,45% toccando quota $104.78. Pesa soprattutto la situazione nello stretto di Hormuz, ancora in gran parte chiuso, con ripercussioni sulle forniture energetiche globali. Resta basso il livello di allerta per l'antivirus, secondo il Ministero della Salute, nonostante la positività di una passeggera francese e di un cittadino americano. In Italia 4 persone entrate in contatto col virus sono state poste in isolamento precauzionale, ma stanno bene e non presentano sintomi gravi. Il Ministero sta preparando una circolare con indicazioni su tracciamento, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari, seguendo le linee guida dell'EDEC. Nuovo scossone al Ministero della Cultura dopo il caso del film Regeni. Il ministro Giulia ha deciso di azzerare il proprio staff, avviando i decreti di revoca per alcuni dei principali collaboratori. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e vicino al sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Giornata difficile per il trasporto aereo a causa di una serie di scioperi che coinvolgono controllori di volo, personale EasyJet e addetti ai servizi di terra. Il blocco principale, previsto dalle 10 alle 18, potrebbe provocare ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti. ITA Airways ha già cancellato 123 voli. Restano garantiti i voli nelle fasce orarie 7:10 e 18:21, oltre ad alcuni collegamenti internazionali autorizzati dall'ENAC. Lo sport: Milan-Atalanta 2-3, crollo Milan, a Champions a rischio, l'Atalanta passa 2-3, la Roma aggancia i rossoneri al quarto posto, la Dea settima 58 punti, stasera c'è Napoli-Bologna. Tennis: a Roma Darderi e Musetti vanno agli ottavi, oggi in campo Sinner, Cobolli e Bellucci. Giro d'Italia: Magnier vince la terza tappa, Silva resta in rosa e oggi giornata di trasferimento in Italia. Moto mondiale: Dominio Aprilia in Francia, vince Martin davanti a Bezzecchi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it. Carica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Harry Styles con American Girls, amigos.
1: Amigos.
0: Ma buongiorno, buon lunedì, facciamo che cominciamo.
2: Sì, dai, sigla.
0: Che è meglio, vai.
2: La facciamola bene, se no ci sono le rimostranze, ok?
0: No, per carità,
2: ecco,
0: per carità.
2: Allora, solisti e coro pronti.
0: Tutti pronti, soprattutto Tamara.

0: Buongiorno a tutti!
1: Ma buongiorno amici! Buon... che giorno è? L'11 maggio! Buon lunedì! Il lunedì è sempre faticoso, sì. Il lunedì già è difficile sapere che ora è, dove siamo, cosa facciamo, cosa combiniamo. L'unica certezza, amigos e amigas, è che noi ci siamo.
0: Sì, assolutamente sì, tra l'altro avremo anche delle indicazioni da darvi tra poco riguardanti dei consigli per il risveglio, per avere una giornata
1: altro,
0: produttiva, sì, ottimale, sì, meravigliosa, piena
1: più
0: di carica.
1: Più che altro perché ci siamo resi conto che noi facciamo tutto sbagliato. Ma c'erano dubbi su questo? Io non credo.

0: Mamma mia, Benson Boone con Mystical Magical. Benson Boone che spunta da tutti i pori praticamente.
1: Mamma
0: fai una
1: mia,
0: pulizia
1: Benson.
0: Del viso, ti esce Benson Boone. Lo trovi all'aeroporto, lo trovi ovunque.
1: Ma no, da me non spunta da nessuna parte. Però mi spuntasse Benson Boone, guarda, quando mi alzo dal letto la mattina la giornata già comincerebbe bene.
0: Vabbè.
1: E invece purtroppo noi la mattina facciamo tutt'altro rispetto a quello che scienza ci dice che bisognerebbe fare. Abbiamo i tre consigli, sì, che arrivano direttamente dal University of Cambridge Death Swan Games. Sì, sono tre consigli che potrebbero rientrare benissimo nella rubrica Grazia Graziella Graziosa,
0: sì.
1: Però io scommetto che nessuno di noi li mette in pratica. Quindi bisognerebbe, appena alzati, assolutamente non guardare il telefono.
0: E già lì,
1: manco uno, per la sveglia.
0: Se appunto, se uno la sveglia già è fregato. C'è Martino già, ecco, disperato perché lui guarda, ecco, 12 reel tra una cosa, ecco, e l'altra.
1: Non va fatto. Poi, seconda cosa, quando ti alzi subito, dopo che non hai guardato il telefono, non hai fatto niente, uscire a prendere il sole all'aria aperta per 30 minuti. Non c'è il sole, sei cacato.
0: Infatti, giusto per quello, a meno che tu non giri con un poster con un sole e sei a posto.
1: Ecco. E soprattutto, e questa è la cosa secondo me più difficile per la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando, una volta tornati dai vostri 30 minuti di passeggiata al sole, dopo non aver neanche guardato il telefono, eccetera,
0: sì?
1: Eccetera, eccetera, devi aspettare 90 minuti prima di bere il caffè.
0: Ok, perfetto. Quindi, sì, scusa, ma uno si deve svegliare cosa, alle 5 del mattino? Per andare, non,
1: sì,
0: c'è il sole,
1: sì,
0: alle 5 del mattino.
1: Il problema,
0: vero,
1: è che noi facciamo veramente tutto al contrario,
0: sì,
1: tutto, cioè noi ci svegliamo, ci
0: beviamo
1: da super rimbambiti, guardiamo il telefono, intanto beviamo il caffettino, poi in asciacquata la faccia e come andrà,
0: sì,
1: andrà.
0: E l'unica passeggiata che facciamo è quella per andare in garage a prendere la macchina, alla fine è quello.
1: Ecco, che vita triste.
0: quali sono le tre cose che avete fatto stamattina prima di svegliarvi? Dai, così vediamo se siamo solo noi tre quelli un attimo messi male.
1: Ecco, la scienza ci ha detto le tre cose che andrebbero fatte, ma vogliamo sapere le vostre al 3332688.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo e non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive, scelta di qualità.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è... 2!

0: Laroi con Pieces qui su Radio Company. Ancora buongiorno amigos e amigas, state ascoltando Radio Company, questo è Snack fino alle 13, Giulie Pego, Leo e DJM. Abbiamo cominciato dandovi le info scientifiche su una perfetta routine mattutina.
1: Ecco, abbiamo già un esempio delle vostre routine mattutine di Ponina, da cui lei scrive: io sinceramente appena mi sveglio devo capire in che anno siamo, in che giorno, ma soprattutto come mi chiamo e se sono ancora viva.
0: Beh, ha senso. Secondo me c'è quel nanosecondo quando apri gli occhi e dici: ok, è il mondo o è il paradiso? Sì. O è, non lo so, scopriamolo. Poi sentiamo uno di voi, chi c'è?
2: Ciao raga. Pronto? Io mi alzo, vado a mangiare i cani, sì, vado in bagno e preparo la colazione.
1: Ok, attenta a non invertire la prima e la terza, perché altrimenti prepari la colazione per i cani, tu te mangi i croccantini. Non è
0: che anche quello può essere. Poi chi c'è?
3: Buongiorno Radio Company, la prima cosa che faccio, la primissima, dopo aver spento la sveglia, faccio il vacuum addominale. Perché pur avendo due gravidanze, la pancia tende un po' a crescere, perché a me piace mangiare, e quindi la prima cosa che faccio, la primissima, il vacuum addominale, e poi un bicchiere di acqua tiepida.
1: Sì, che poi tutto il vacuum se ne va. Ma cos'è? No, allora, cos'è sto vacuum addominale?
0: Non lo so. Però
1: mi dà l'idea vacuum, di un vuoto che...
0: No, vacuum in teoria è un aspirapolvere. Quindi tipo ti aspiri la ciccia addominale. Non lo so.
1: Dall'esterno.
0: Ma scusa,
1: tipo...
0: facciamo una... Secondo me sì, ma facciamo una ricerchina, allora, volante.
1: Aspetta, ce l'ho. Allora, il vacuum addominale è un esercizio di respirazione e contrazione isometrica che mira a rinforzare il traverso dell'addome, che non è un semiasse della
0: quindi
1: macchina.
0: Non è una, quindi non è un'aspiraciccia.
1: No, magari! Sai che bello?
0: Magari!
1: In un condominio la mattina senti solo... gente che si aspira.
0: Tutti che si aspirano la ciccia.
1: Comunque,
0: del mattino.
1: Inspirare profondamente, poi espirare lentamente tutta l'aria dai polmoni. Poi ripetete, cioè continuate a respirare.
0: Sì. Mi raccomando, perché sennò
1: bisogna stare o per terra in ginocchio oppure sdraiati con le ginocchia alzate.
0: Ok, dei pazzi. Va bene, poi chiudiamo, poi dopo leggiamo altri i vostri messaggi. Chiudiamo con: buongiorno, oggi sveglia alle 6, ho fatto l'amore con la mia compagna, poi tappa in bagno e dopo colazione. Io ho due domande. Uno, ti sei svegliato alle 6 e hai fatto l'amore con la tua compagna. La tua compagna si è svegliata alle 6?
1: No,
0: la tua compagna era sveglia, perché è una domanda fondamentale. Se lo era, io consiglio il prima bagno, cioè per quanto mi riguarda, prima bagno e poi all'amore.
1: Ma no, ma lì perdi proprio
0: la fiatella del mattino, ma poi sei tutto puzzolente, sei tutto sozzo da notte.
1: Ma non credo si siano baciati, cioè voglio dire.
0: Ah, dici proprio così, dritto. Va bene.
1: Ok.

0: Simply Red con Stay qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M. Allora continuiamo con i vostri messaggi, con le vostre abitudini, o meglio, cosa avete fatto stamattina prima,
1: sì, più che altro perché la scienza ci ha spiegato che bisogna la mattina avere una routine ben fissa, fatta principalmente da queste tre cose: alzarsi, non guardare il telefono, uscire a fare una bella passeggiata

0: passeggiata sotto il sole possibilmente di 30 minuti, poi aspettare un'ora e mezza e bere il caffè. Ci siamo resi conto che forse una persona sulle 100 che ci hanno scritto riesce a seguire questa cosa, perché siamo tutti male. E soprattutto,
1: comunque...
0: soprattutto la scienza ci dice, se ci pensiamo, tra queste cose non è incluso il contatto umano.
1: Infatti ecco. C'è qualcuno che proprio ce lo scrive e lo sottolinea dicendo: devo essere io a cercare il contatto umano. Se il contatto umano mi saluta con il caffè in mano, già meglio. Però comunque, tu immaginati questo povero pazzo, questo caffè in mano, ok, che aspetta che l'altra lo saluti.
0: Possibilmente, cioè, guarda, se lui non saluta neanche, ma anche meglio, guarda, dammi il caffè, tiramelo e basta, e vai via, fine.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: Oh sì, sì. E invece no, e invece siamo tutti. Siamo tutti al lavoro e soprattutto ci siamo tutti svegliati in condizioni pietose. Perché questo di cui stiamo parlando al 333-2688-688, sondaggione tra gli ascoltatori di Company Snack per capire le vostre prime tre cose fatte appena svegli.
1: Allora sentiamo voi.
2: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
2: La
1: ciao.
2: Prima cosa che faccio quando mi sveglio, sì, accendo la macchinetta del caffè con gli occhi chiusi, poi un bicchiere d'acqua e il caffè me la porto a letto, certo, me lo gusto, mi coccolo un po'. Ciao.
0: Poi torni a dormire.
1: Sì, no, ma è un po' un problema, però tu immaginati sta ragazza ad occhi chiusi che gira per la casa col dito a caso.
0: Sì, lei prima di riuscire, prima di attaccare sì, la macchinetta del caffè, lei ha aperto il portone di sotto, sì, ha attaccato la lavatrice, sì, ha acceso la TV, ha acceso il climatizzatore, poi è riuscita, sì, ad arrivare alla macchinetta del caffè.
1: Nella migliore delle ipotesi ha accecato il marito. Nell'occhio, non sono la macchinetta poi del caffè.
0: Ciao pazzi, sveglia ore 5. La mia routine di stamattina e quella di tutta la settimana è questa: alzata, bagno, lavaggio viso, accendere la macchinetta del caffè, preparare le pastiglie al vecchietto, faccio il caffè a lui, do a mio figlio la merenda che è talmente addormentato che di sicuro poi la lascia sul tavolo, accendo la moka per il caffè del giorno, scendo, scaldo il latte, preparo la puntura di qualcosa, buco la chiappa di mio marito e poi finalmente faccio in pace la mia colazione.
1: Sì. Dopodiché è già arrivata mezzanotte nel frattempo perché è un po' così.
0: E poi finalmente vado a dormire, domani di nuovo la stessa cosa. Poi
1: se cerca, se inverte le cose, tipo fa la puntura alla macchinetta del caffè, attacca il marito. È un casino. Attenzione, c'è lei. Sì. Ciao, la mattina spengo la sveglia, mi alzo, vado in bagno e sto seduta sul water col telefono. Il sole non lo vedo dal bagno cieco.
0: Ma che sogno però. Sai quando è che... Adesso dico questa cosa, voglio sapere se tu, chi si rivede in questo. Sai di aver fatto proprio veramente le cose più belle su quel water?
1: Sì.
0: Quando ti alzi e hai due segni dei gomiti sulle ginocchia. È vero o no? Quando hai questi due cerchi perfetti rossi sulle ginocchia perché sei stato appoggiato per 40 minuti.
1: Ma perché tu ti appoggi sulle gambe con i gomiti?
0: Scusa, soprattutto se sono appena sveglia, sì, devo stare comoda.
1: No, mi appoggio.
0: Stai
1: proprio
0: tutto dritto,
1: no,
0: tu?
1: Mi appoggio con la schiena al muro proprio.
0: Però così non defluisce bene. Ci sono anche le posizioni, quelle più consone da prendere.
1: Sì,
0: però poi ne parleremo. Volevo soffermarmi su questo messaggio.
1: Sì?
0: Ciao ragazzi, allora io mi sveglio, provo la glicemia perché sono diabetico.
1: Okay.
0: Colazione, bagno, saluto alla moglie e messaggino all'altra.
1: Ah.
0: Ma brutto zozzo.
1: Sì, non si fa. Almeno fai passare 10 minuti, che ci sia almeno un po' di intenzione.
0: No, tutti
1: all'altra.
0: Insieme. Mentre abbraccia la moglie col telefono dietro, manda il messaggino all'amante. Ma si può.
1: Sono quelli preimpostati. Cosa vuoi fare?

0: Buongiorno company, la mia routine è questa: suona la sveglia, spengo la sveglia.
1: Sì.
0: Coccole ai miei tre pelosi. Mi alzo, vado in bagno, mi lavo il viso, accendo la macchinetta del caffè, bevo il caffè, faccio colazione, prendo la cartina più grande, vado giù, faccio fare i bisogni, torno su, altro caffè e lì, dopo il secondo il caffè, inizia la mia giornata.
1: Ok.
2: E gli altri due cani?
1: Sono esplodono.
2: Loro esplodono. Niente. Però la cagnolina più grande la porto giù.
1: Sì, sì, e mentre lei caca dalla finestra guarda gli altri due cani dentro che le dicono: e noi no! Non soffrendo, a meno che uno dei tre pelosi sia il marito, ma non so se.
2: Ma può essere, magari il marito è tutti e tre i pelosi insieme. È talmente grosso e talmente veloce. Poi chiudiamo con: ciao company, io la mattina urlo a mia figlia: svegliati! Poi faccio pipì.
1: Allora,
2: fine.
1: Io spero non sia contestuale sta cosa, perché glielo devi urlare dal bagno. Se no, cioè,
2: hai presente? No, ha una consecutio. Ah. Prima urlo: svegliati! Poi faccio pipì.
1: Sai che bello se fosse una cosa tipo ipnosi: ogni volta che dice svegliati, fa pipì.
2: L'ha già fatta 8 volte in questo momento, l'abbiamo detto

0: Successo del passato e successo del presente insieme. Per il passato abbiamo risentito Kool & The Gang con Get Down On It, e invece per il presente Kamrade con Hug Yourself.
1: Andiamo a chiudere un po' il sondaggione aperto questa mattina che riguarda che cosa fanno gli italiani appena svegli, con un paio di messaggini al volo. Intanto grazie, perché ne sono arrivati un mucchio. Chi più sano, chi meno sano.
0: Vabbè, alcuni sani ci sono,
1: sì, ma noi non li vogliamo ascoltare, non li vogliamo leggere, perché no. Allora, le prime tre cose fatte questa mattina: bagno, sì, smadonnare perché è lunedì e sono un rottame.
0: Eccola.
1: Preparazione schiscetta per il pranzo a lavoro,
0: sì.
1: Provare a far colazione in pace, e invece no, perché il nano si sveglia e comincia con le mille richieste.
0: Ecco, mamma, ecco. Le cose un po' così.
1: Oddio, se il nano è il figlio, poi magari è un nano con cui vive.
0: Da giardino, hai nani da giardino che parlano?
1: Non lo possiamo sapere. E comunque, amica mia, stai tranquilla, perché imparerai a godere del tuo lunedì, anche se sei un rottame, quando andrai in pensione. Perché ci hanno scritto: ah, il lunedì. Io sto imparando che è una delle cose più belle nella vita, solo da quando sono in pensione, appunto. Quindi hai tempo.
0: Dai, che è mezzogiorno in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
5: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Ermal

0: Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Company. Radio Company, che passa?
2: Mami.
3: Girl, you're so elastico. Well, you move fantastico.
4: Physical attraction, I'm moving to the action. Let my body lose control. I feel like origami. Got

0: tutto questo.
1: Sì.
0: Loro sono Fantoel, Caitlyn, Willy William, Ben Cristobal, Jumbriel, con la canzone che si chiama Elastico.
1: Mamma mia, ma Cristobal,
0: che professionale, ragazzi.
1: Sembra veramente un fidanzato di qualche telenovela sudamericana.
0: Un fintanzato.
1: Un po' barese, bello, un po' calabrese.
0: Il fintanzato. Quelli, sai che esistono gli uomini a noleggio per fare i finti fidanzati? Potrebbero denominarli i fintanzati. E invece, amigos y amigas, sì? Abbiamo cominciato parlando tutto un poco così, perché ci spostiamo e lo facciamo subito andando in Colombia.
1: Ok.
0: Giusto?
1: Sì, perché ovviamente noi andiamo in siamo svegliati tutto quanto, andiamo al lavoro, c'è chiusa i mezzi pubblici. E una delle cose che succede spesso è quello di rimanere incastrati, nel senso che questo.
0: Ma allora non succede spesso?
1: Sì, tu lo vedi in tante città dove ci sono gli autobus completamente stracolmi, a un certo punto succede, per esempio a Bogotà, nella linea dell'autobus sistema Transmilenio. Non so perché mi fa ridere.
0: Transbilenco. Sì.
1: Praticamente
0: cosa è successo?
1: Stava cercando di salire, le porte dell'autobus si sono chiuse, è rimasto incastrato con la testa. C'è la testa dentro l'autobus, questo avventore povero, e il corpo fuori, ed è partito l'autobus.
0: Quindi con la testa, scusa un attimo, vorrei l'immagine, corpo fuori, testa dentro.
1: Testa dentro, e tu immaginati l'autista che aveva una testa che gli parlava e gli diceva fermati.
0: Ma e lui non si è fermato, tra l'altro, questo è il fatto di cronaca che è uscito questa mattina, perché l'autista non si è fermato.
1: E quindi immaginati tipo la testina quella di Harry Potter, sai che parlava, queste cose qua parlava, però mi è tornato alla mente.
0: Scusa, quale testina di Harry Potter?
1: Hai presente
0: parla?
1: Harry Potter, quello, l'autobus, quello che si allargava, si restringeva, che viaggiava di notte,
0: sì?
1: Che aveva la testina quella indiana, che diceva dai che andiamo, quella cosa lì.
0: Ah, ok, scusa, non me lo ricordavo, va bene, quindi probabilmente il conducente ha ben pensato di essere in preda a qualche allucinazione, oppure ha detto, oh bello questo gadget della nostra Transbilenca.
1: Dai, di qualche
0: molto
1: altra
0: carino.
1: Frase, cosa così.
0: Più che altro io sono rimasta perché tu hai detto questa cosa succede veramente spesso di restare incastrati. A chi?
1: No, a me è successo, ma anche a DJM, anche a te sicuramente.
0: Figurati,
1: cioè, voglio dire, non vi è mai capitato, tornando da scuola, ovviamente pigiato l'autobus di persone e rimanevate sempre con lo zaino fuori, oppure una spalla, no. Cose varie. Dai, arrivo anch'io una gamba fuori. Non so se è mai successo a voi.
0: A me no, però ecco. Se volete condividere vostre disgrazie per far sentire anche Leo un po' meno solo nei suoi grandi disagi della vita, il numero è il

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Questo è Rai e qui a Radio
2: Cosa
1: Company.
2: Ridi?
1: No, rido perché è entrata Monica, cioè Monica Drago, di contatto con delle ali illuminate. Ma perché questo posto è popolato da gente strana? Va bene, dai, ci fermiamo un attimo solo, torniamo tra poco.
3: Radio Company, snack. Radio Company.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Farben e Graham Candy con She Moves qui su Radio Company, amigo e amiga, le 12:23 sull'orologio. Allora, caro Leo,
1: vedi caro, che non sono un visionario, lo vedi?
0: Così, ti stavo quasi per prendere in giro, perché prima abbiamo parlato di questo povero signore che è rimasto incastrato con la testa nell'autobus e tra l'altro il conducente è partito e se l'è portato via per tutto il tragitto, non rendendosi conto di avere una testa volante lì a fianco che urlava. E tu hai detto, vabbè, ma cosa vuoi? Sono cose che sono successe veramente, veramente a tutti.
1: Sì.
0: Bene, tra i nostri un messaggio.
1: Leo. Non vale, perché, voglio dire, perché è talmente comune che nessuno si sentiva, certo, in caso di distinguersi, però.
0: Non è vero.
1: Allora, dice Elena, si firma, dice, ciao, mm-hmm, Snecchini, un paio di volte è capitato anche a me, vedi, un paio di volte.
0: Ok.
1: Una volta mentre scendevo, le porte si sono chiuse, bloccando lo zaino a mezz'asta, quindi io fuori e lo zaino dentro. A me succedeva il contrario, io dentro, lo zaino fuori. Mentre la seconda volta, e questa me la ricordo bene, nell'attraversare la strada di corsa per prendere il bus, l'autista mi vede, anche perché gli stavo passando davanti al muso, chiude le porte e parte colpendomi la spalla col lato del parabrezza. E mi ha pure detto,
0: mia,
1: prossima volta parti prima. Era lui in anticipo 10 minuti, però comunque a me sono successe entrambe.
0: Bello che chiude questo messaggio con baci Elena. Bene. No, più che altro mi sconvolge non solo il fatto che ti abbia mezza investita e che sia comunque partito, ma si è fermato per cazziarti,
1: certo,
0: per dirti però prossima volta parti prima, sì, e poi se n'è andato. Dico, in quel tempo lì potevi aprirmi le porte e farmi salire.
1: Ma in realtà le porte le ha aperte per dirglielo.
0: Però non l'ha fatta salire,

0: Lezioni di età oggi nel Belliconte 4.0 in questa puntata da lunedì. Oggi è anche questo lunedì un po' uggioso, che probabilmente ti rende anche meno sopportabile il fatto che ti sbaglino l'età.
1: Io ho 43 anni, fortunatamente me ne danno ancora 36-37. William di Venezia.
0: Che no, ok, bene. Ma qual è l'elemento poi che effettivamente secondo voi vi fa sembrare più young rispetto all'età che avete, oppure più grandi rispetto all'età che avete?
1: A me di solito ne danno di meno, però quando mi succede che me ne diano di più, così do una soluzione.
0: Sì.
1: È legata al fatto del colore della barba, essendo sale e pepe, ma più bianca che nera.
0: Diciamo che la direzione Babbo Natale sembra ben tracciata.
1: È ovvio che, cioè, magari inganna, però non mi dà fastidio se me ne danno di più.
0: Ma no, ma poi sono, secondo me, poi è anche questione di punti di vista. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Pronto?
1: Sentiamo. Sì.
2: Ciao a tutti, allora premetto, io sono piccola di statura e minuta, dunque mi hanno sempre dato meno anni di quelli che ho. Quando ero giovane, che avevo 20 anni, 25, mi dava fastidio perché tante volte magari mi è capitato di andare in discoteca e mi chiedevano il documento di identità perché non credevano che avevo 18 anni. E allora lì mi rompeva. Adesso che ne ho quasi 45, se me ne danno in meno, sono tutti che guadagnati, in senso, sono molto felice perché comunque dimostrarne meno alla mia età è una bella cosa.
1: Cioè,

0: Sai che secondo me,
1: ciao.
0: Sai che secondo me è una questione di credito. Quando sei più piccolo te ne danno in più o in meno, quindi quella roba lì fai, li metti da parte.
2: Sì.
0: Quindi diventando più grande c'è la compensazione, si invertono le cose e quindi quello che hai messo da parte, che ti hanno dato in più o in meno da più piccolo, quando sei più grande vai a riprendertelo e quindi ti riportano in pari. Non so se mi sono spiegato.
3: Sì, credo di
0: essere. Cioè, filosofia spiccia. Filosofia molto, molto spiccia, molto terra terra.
2: Ma è la cosa che vogliamo sapere, perché per esempio c'è qualcuno che dice: ne ho 55, me ne danno 10 di più e me ne sento 75. Ma il discorso è: ma vi dà fastidio oppure vi fa piacere? Cioè, perché se ve ne danno in più non ve ne frega assolutamente niente, come magari può succedere a me, a Daniele, quando ce ne danno in più, oppure vi dà fastidio? Beh, 333 2688 688, la domanda è questa.

0: Attenzione signore e signori, qui la questione si fa sempre più complicata, perché poi c'è chi dice ah, chi se ne frega, c'è chi dice invece ma non lo so, cerchiamo di capire.
1: Io ne ho 31 e mi dà fastidio quando mi danno la mia età, talmente sono abituata che me ne diano 5-6 in meno. Elena da Padova. Che dà fastidio quando le danno l'età giusta,
0: ragazzi.
1: Quando le danno l'età giusta, neanche, capito? Perché
0: sì, perché ormai ti sei abituato magari che te ne diano 170 in meno, e quindi è una meraviglia. Bella però questa cosa.
2: Beh, se devo guardare quanti anni mi danno ogni volta, cioè ormai potrei essere mio nonno, perché ne ho 45 e il record assoluto me ne hanno dati 62, per cui tra barba bianca e senza capelli, ragazzi, cioè si butta su che è un piacere.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: alla bro.
1: Allora ti dico una cosa, su dimmi. Questo do ragione. Ti secondo ascolti. Me anche la voce influenza sull'età percepita.
2: Effettivamente a volte un pochino, a me me ne danno 70, quando in realtà... Quando in realtà ne ho molti di meno!
1: Ciao ragazzi, ancora 51enne, molte persone me ne danno molti di più, dandomi del nonno. Forse è il lavoro dove non mi sono mai tirato indietro. Diciamo lui fa il contadino, sì, ma dà molto fastidio, almeno mi dissero... mi dessero la pensione, scusami, Alberto da Rovigo.
0: Vabbè, che... Alberto, secondo me sarai un sei un contadino fighissimo. Magari la barba lunga che ti fa sembrare più vintage. Sei senza capelli? Boh, non lo so. Sinceramente, non lo so. Dovremmo vedere una tua foto e fare una valutazione. Chi c'è al citofono?
3: Sì, devo dire la verità. Quando sei giovane te ne danno di meno, a me ne hanno sempre dati meno, dava fastidio perché dici io mi sento grande, mi trattano come una ragazzina. Adesso che ne ho un tot, vedi? Il fatto che me ne diano di meno mi piace. Voi direte un tot quanto? Un tot. Dalla foto, guardate quanti ne dimostro. Non ci sono filtri, giuro.
1: Non ci cimentiamo.
0: Un meno tot. Rischioso. Comunque, insomma. Monica, se non sbaglio, insomma, con questi capelli rossi, decisamente molto molto belli, molto appariscenti.
1: Io sono daltonico, quindi non sarei.
0: Te lo dico io, sono rossi, ma proprio un rosso alla Jessica Rabbit quasi. Okay. Allora, attenzione, perché è il momento di ignorare, amici e amiche.
1: Abbiamo pronta
4: Radio
1: anche
4: Company,
1: oggi
4: il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Abbiamo pronta anche oggi una parola. Una parola di lingua italica. E di codesta parola di lingua italica non dovete darci la risposta esatta, ma bensì la risposta sbagliata.
0: Faccio un esempio. Se la parola fosse età, che cos'è? Il età, lo età, la età, le età, dice si età. Attenzione, potete cambiare anche l'accento, può essere età.
1: Sì.
0: Se vi piace, quindi il letta, lo eta, lueta, dice si eta.
1: Sì.
0: Non potete spezzare, ma qua è dura da spezzare. Sare. Non potete fare parole composte. La parola con cui giochiamo oggi in palio, tessera del club degli ignoranti, è proprio età. Oppure

0: l'età o età, a seconda di come vuoi mettere l'accento. Allora,
1: l'età va forte,
0: L'età è l'ente che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi e il trattamento delle fognature dell'acqua.
1: Ah, le famose multi-utility.
0: Allora ragazzi, siete moltissimi, ve lo dico, no? Che stanno dicendo che la moglie di E.T. è ETA. C'è E.T. e c'è ETA. La moglie, c'è la moglie di E.T. c'è ETA.
1: Simpatico, dai.
0: Magari le varie forme lo state dicendo. No,
1: è ovvio che se lo dicono in tanti, difficile è essere così.
0: Ciao
1: notati.
0: Company, ETA era il pianeta di Actarus.
1: Ah, Actarus veniva
0: da ETA.
1: Ah, interessante. Cosa pilotava Actarus? Te lo ricordi?
0: Goldrake.
1: Ah, quello mi era familiare.
0: Ciao, ETA, in Sicilia c'è il vulcano Etna, in Sardegna c'è l'ETA.
1: Giustamente. Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: ETA è quella cosa che spremi due agrumi e viene fuori quel succo meraviglioso che potrebbe essere anche aspro.
3: L'ETA è una sigla che sta per intendersi ente turismo analcolico.
4: L'ETA è il nuovo detergente per i tuoi mobili che elimina qualsiasi riga profonda e qualsiasi taglio dal tuo mobile in legno.
1: Ah, bello. Questo, ragazzi, compratelo. Sì, secondo me lo trovate anche nel TikTok Shop.
0: Certo.
1: E spacca. 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è ETA oppure ETA.

0: modalità stile, classe ed eleganza, ma io lo modificherei con stile, classe ed ignoranza.
1: Famosa alfa, eta, gamma, delta. Saluti da Emery.
0: Ah, che
1: è
0: brava,
1: una variante dell'Emmental, ragazzi.
0: Ah,
1: eh,
0: una, quindi è una fetta di eta. Buono, no, non male.
1: La parola eta vuol dire eccessivo tasso alcolico. Poi c'è chi scrive anche eta, perché sono molti, diciamo, eta ente tamarri associati.
0: Beh, vabbè, l'acronimo va sempre molto molto forte. Sì. Sentiamo il citofono di Cerno.
2: Eta è la moglie di Eto, fortissimo ex giocatore di calcio.
3: Io il sabato, quando vado a fare la spesa, nella lista della spesa non deve mai mancare quei 4-5 etti di Eta.
4: C'è quella parola che dicono i bambini piccolini quando hanno appena cominciato a parlare per indicare metà di qualcosa.
0: Ah, ok.
1: Comunque anch'io voglio aggiungermi al club degli ignoranti.
0: Bambino
1: oggi, perché
0: piccolo.
1: Mi è venuto. No, no, no. Di solito io mangio d'estate, ma solo, sì, d'estate, con i pomodori e le olive e una fetta di eta.
0: Ah, è buonissimo, ci sta. Buonissimo. Mescoli e una goduria. Va bene, Stefano Conte non partecipa, per cui tra di voi selezioneremo un unico vincitore per oggi che si aggiudicherà la tessera del club degli ignoranti tra poco, così.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: arrivati al gran finale di questa puntata di oggi.
1: Diciamo la classica frase.
0: Cioè?
1: Saluto a Christian Marchi.
0: Un saluto a Christian Marchi, un grande amico di Radio Company. Va bene, gran finale. Chi vince oggi a testa del club ignorante?
1: Oggi vince un'amica che a cui abbiamo mandato effettivamente via. Dovrebbe essere, non lo so, non si è firmata.
0: Quindi. Vabbè, sentiamo il messaggio.
2: Lita è il nuovo detergente per i tuoi mobili che elimina qualsiasi riga profonda e qualsiasi taglio dal tuo mobile in
0: mobile
2: legno.
0: Legno. Bravissima amica, noi ti mandiamo ovviamente la nostra tessera, però ci devi mandare i dati. Ragazzi, da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalomane, è tutto, a domani. Che c'è?
3: Radio Company Time.
4: Ciao. Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: chiama Bossa Nostra, molto portoghenci, molto brasileiro, come diciamo portoghese. Tra l'altro quel io stavo facendo una piccola riflessione ieri, tra l'altro, con amici,
1: tu
0: e stavamo ragionando
1: troppo.
0: Che il portoghese parlato in Portogallo è completamente diverso al portoghese parlato in Brasile.
1: È stichengi.
0: Cioè, ma di brutto. Ma il portoghese brasiliano è molto più bello, molto più cioè molta più musicalità rispetto a quello parlato in Portogallo, che invece sembra quasi un pochino più depresso. Siete d'accordo
1: con
0: me?
1: Quando andrò in Portogallo ti farò sapere, ok?
0: Vacci. Welcome to Lisbona, scusami.
1: Bene.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon lunedì, che oggi, visto il tempo, è proprio un lunerda di quelli incredibili. 14:07 inizia la prima puntata della settimana dei piscalli.
2: Bravo, ben detto, amico mio. Buon pomeriggio a tutti voi. Lunedì 11 di maggio. Tempo che fa che ci fa ragionare e ci fa dire: mamma mia, quanto sarebbe stato bello oggi stare a casa. Oggi è una di quelle giornate dove, e molto probabilmente molti degli ascoltatori saranno d'accordo con
1: credo
2: noi,
1: credo di sì,
2: è tipo dormire, semplicemente dormire. Parola del giorno è dormire. Parola del giorno è guardare cose su Netflix dormendo,
1: bevendo un tè caldo, così fa molto inverno.
2: Tisanina al finocchio che sgonfia, è drenante, amico mio.
1: Canederli in brodo,
2: poi altre cose calde, e
1: le
2: zuppa.
1: Castagne,
2: vabbè, la castagna, giusto. Poi zuppette di diversi ortaggi, poi altre cose calde,
1: gnocchi di zucca,
2: tutte cose autunnali. Va bene, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli, ciao Chicco,
1: ciao Gio.
2: Salutiamo anche il nostro amico prefe della trasmissione, ovvero Stefano Conte.
3: Non
2: ciao
3: Stefano,
2: ok, scusa. Stefano Conte che prima ci ha in un certo senso accusato di qualcosa che per la prima volta non abbiamo fatto.
1: Sì, soltanto che ha un po' bestemmiato perché ci ha insultato di uno scherzo buttato lì così. Quando noi facciamo gli scherzi sono architettati talmente tanto bene che la foto piedi all'interno del messaggio che ha inviato agli ascoltatori è andata avanti per 2 mesi.
2: Ma aggiungiamo anche una cosa: i nostri scherzi sono talmente architettati bene che poi ce ne dimentichiamo che sono stati fatti.
1: Sì,
2: e quindi dopo poi diciamo:
1: chissà,
2: ma dai,
1: quanti,
2: ma
1: ancora
2: chissà quanti devono essere ancora scoperti. Dai, siamo pronti a cominciare il primo singolo di oggi, di questo lunedì pomeriggio. È Crazy What Love Can Do, David Guetta, Ella Anderson e Becky Hill. Radio

0: su Radio Company 14:11. Stavamo riflettendo
1: su
0: prima,
1: cosa?
0: Parlando del più e del meno, così nel nostro ufficio, chiamato sì, anche Gattabuia, sì, ufficio di 12 persone, dove
1: stare
0: c'è
1: la festa,
0: ma siamo
1: c'è
0: in 47. E stavamo riflettendo che il periodo buio della tua vita è passato, ok?
1: Ovvero, quindi la macchina mi è arrivata.
0: Il discorso della macchina è passata. Si sta soltanto per aprire un altro grande periodo,
1: allora,
0: buio.
1: È un periodo buio che in realtà appartiene a tante persone.
0: Che, diciamo che guardando fuori, che è quello
1: allora,
0: della
1: no,
0: grandine.
1: Oggi no, oggi secondo me no. Ma... allora, io ho iniziato a seguire 17 pagine Facebook diverse, tipo
0: Facebook.
1: Meteo Veneto, condizioni avverse Veneto,
0: radar.
1: Tutta roba radar Veneto. Ho chiamato direttamente anche l'aeronautica militare per chiedere
0: più info.
1: Mi mandano una mail personale. Allora, effettivamente si sta aprendo forse la stagione più temuta per quanto riguarda gli automobilisti, ovvero quella della grandine.
0: Col treno
1: anche
0: non
1: perché...
0: era un problema tuo, adesso che hai un'auto di proprietà, tra l'altro.
1: Anche perché tu hai mai visto un treno da un carrozziere? No, però
0: non lo so,
1: per ovvi motivi non l'hai mai visto.
0: Come fanno?
1: Perché hanno delle carrozzerie tutte loro, okay, no? Roba. Tu hai mai visto un'officina dei treni? Però io una volta
0: credo
1: sì,
0: va,
1: una volta
0: va,
1: in gita.
0: Un pezzo di vagone,
1: pezzo di vagone
0: va,
1: esce,
0: in giro.
1: Fai il cavolo
0: suoi. Quindi ascoltatori là fuori, 333-2688-688, la location è 90 Padovana,
1: no.
0: Si ricerca numero 1 slot per un'auto al coperto,
1: io
0: ho detto
1: altre,
0: anche garage.
1: Allora, io ho altre cose da chiedere. 333-2688-688, mandate foto dei vostri garage.
0: Ok.
1: Giusto per capire.
0: Facciamo
1: perché
0: una quotazione,
1: è giusto
0: poi...
1: avere il garage organizzato, anche metti caso che un giorno è, perché gli scatoloni, sai, poi i garage diventano dei depositi,
0: io,
1: quelle robe lì. No,
0: io
1: invece
0: un materasso è un mobile.
1: Ma vedi, il posto per la macchina deve essere garantito all'interno dei garage. Quindi 333-2688-688, foto dei vostri garage. Ora

La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Forse il millennium mix più adatto per il tempo che c'è fuori. Asaf Avidan, The Mojos con One Day. Poco prima invece Alo Black, I Need a Dollar. Scusami, avremo
1: Wake Me Up.
0: Alo Black, io penso subito a I Need a Dollar. Invece era una versione molto molto bella, acustica, di Wake Me Up di Avicii. Mentre all'inizio James Morrison, Nelly Furtado con Broken Strings. Ancora buon pomeriggio,
1: ciao
0: amici, noi siamo i Pischelli. Si apre ufficialmente il nostro momento prefe, quello che attendiamo con tanta ansia,
1: e
0: ovvero...

0: diciamo il giorno, oggi per oggi, anche sia appunto il numero di telefono e tramite anche l'app.
1: Ci sono tre modi, quindi numero di telefono, sito e l'applicazione. Andate nello store del vostro smartphone, scaricate l'app cercando Radio Company, ci ascoltate ovunque, anche in bagno, sottoterra, nel vostro scantinato. Metti che uno al bagno sotto,
0: metti che la fanno direttamente nello scantinato, pensavo stessi per dire. Metti, vabbè, non so com'è fatta a casa tua, non mi interessa.
1: No, no, però un bagno nello scantinato, diciamo.
0: Perché chi è che ha un bagno nello scantinato? Che te ne fai? Vabbè, amici, dai, privacy. Ci risentiamo tra poco. Speriamo vada tutto bene con le chiamate del comp'anniversario. Go!

Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. Medioworld.

0: scoprire i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: apriamo ufficialmente il momento del comp'anniversario. Abbiamo Serena.
1: Sì, ciao,
0: ciao Serena.
1: Serena,
0: ciao.
2: Ciao Fischelli.
0: Grandissima.
1: Come va? Come stai?
2: Bene, tutto bene.
0: Bene,
2: voi?
0: Siamo molto
1: a posto.
0: Sì,
1: a posto.
0: Diciamo un lunedì abbastanza uggioso, diciamo, non uno dei tempi più belli.
1: Noi
0: ma
1: lo chiamiamo lunerda.
0: Sei d'accordo? È anche per te oggi un lunerda oppure c'è qualcosa che ha cambiato questa giornata?
2: Mi sento un po' male, però.
1: Molto bene,
0: molto bene. È il tempo. Va bene, allora senti, passiamo subito alle conclusioni. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Okay. Che succede?
2: Il mio compleanno. Grazie mille.
0: Tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Fischelli. E abbiamo anche un bellissimo messaggio per te che adesso il nostro Chicco ti leggerà.
1: Ho un po' di domande. Tanti auguri mamma Serena per i tuoi primi 27 anni. E fin qua tutto a posto.
0: Sì.
1: Poi c'è scritto: da tutti i tuoi figli Daniele, Chez, Sports, Pat, Carlo, Tappa,
0: sì,
1: Alessia, Alice, Mari, Davide, Paolo, Maggie e anche dal nonno Alex. Ti vogliamo bene. Sono 12 figli in totale.
0: Sì, ma no.
1: Stiamo parlando di animali domestici oppure di figli in carne ed ossa, insomma, umani?
0: Hai mai sentito un umano chiamarsi Sport? No, cioè voglio dire,
1: Sports.
2: No.
0: Cioè, uno l'ha chiamato,
1: cosa sono? Tutti gli animali domestici?
0: Uno com'è che l'ha chiamato Nintendo Wii? Com'è che l'ha chiamato
1: no,
0: uno?
1: Chez, no, Chez, Pat, Chez. Alice.
0: Chi sono, cara Serena?
2: Sono i miei amici. Sono tutti i miei amici.
0: Beh, dai.
1: Tu li chiami figli tuoi? Loro ti chiamano mamma?
2: Esatto, mi chiamano mamma.
1: Quanti
2: ma
1: anni hanno questi?
2: Cosa?
1: Quanti anni hanno?
2: 27 come me.
0: Ma non sapevi, Serena è la nuova protagonista di Una mamma per amica. Cioè
1: sì,
0: Serena è una roba così, esatto.
2: Vabbè,
0: sì, allora senti Serena, tanti auguri ancora.
1: Festeggia
0: con i tuoi figli, mi raccomando, fatti regalare qualcosa di bello.
2: Sicuramente.
0: E passa una bella giornata, ok?
2: Grazie mille.
0: Perfetto.
1: Ciao.
0: Ciao bella, ciao.
2: Ciao.

0: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner su Radio Company, 14:41. Oggi lunerda che diventa un lunedì semplice con diciamo i compleanni dall'altra parte, quindi comp'anniversari, tutti rispondono e diamo il benvenuto a Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Pischelli.
1: Come va, come stai?
2: Bene, grazie mille ragazzi.
1: Bene Luca, siamo molto contenti. Allora senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che succede.
2: E oggi faccio ben 49 anni.
0: E allora, auguri!
1: Ben auguri, tanti
2: grazie,
1: auguri Luca.
2: Ragazzi.
1: Auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente anche da parte nostra e Pischelli, ma soprattutto da chi ti manda un bellissimo messaggio che adesso mi piacerebbe leggerti.
0: Vai,
1: con
0: leggilo.
1: Molta calma e molta tranquillità. Allora, buon compleanno Luca intanto, questo l'abbiamo capito. Sei arrivato nella mia vita e l'hai rivoluzionata nel modo più possibile. Con te ho imparato che cosa significa sentirsi davvero felici e amate. Ti auguro un compleanno pieno della stessa luce che tu hai portato dentro di me. Adesso ancora una volta ti voglio tanto bene, insomma, auguri.
2: Wow, grazie alla persona che me l'ha mandati, che so chi è. E
1: ovviamente è Anna. Esatto, va bene,
2: grazie.
1: Allora senti un po', festeggerai con Anna, che cosa farai di bello?
2: No, purtroppo no, Anna è in Veneto, io sono a Milano.
1: Ok, e Milano di che cosa ti occupi?
2: Io sono in un'azienda di soccorso alpino.
1: Ok, beh, molto interessante. Beh, dai, allora
0: festeggia la grande. Insomma.
1: Esatto, speriamo tu riesca ad assentarti almeno per festeggiare.
0: Sì.
1: Poi il soccorso prima di tutto.
0: Beh,
1: però
0: certo.
1: Insomma, ecco.
2: Esatto.
0: Goditi questo 49 perché il prossimo anno.
2: Entro negli anta.
1: Bravo, esatto. Va bene, dai, tanti auguri Luca e divertiti, ok?
2: Grazie, ciao, Luca. Ragazzi, gentilissimi.
1: Ciao Luca.
2: Grazie mille, ciao.

0: 14:49. Allora, compa' anniversario fatto, bene, siamo a posto. Tra poco invece parleremo di situazioni dalle quali scappare, sì, però... ci spieghiamo meglio tra poco, perché la racconterai tu ovviamente.
1: Sì, adesso non possiamo fare un briefing, certo, perché deve andare in parcheggio. Ti ricordo, spostare la macchina.
0: Grazie amico mio. Claudio del Centralone mi ha chiamato, ha fatto un annuncio in radio, ha detto c'è una macchina da spostare con la targa HD, e ho detto è la miseria, siamo arrivati proprio a questo livello qui in radio. A tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Questa è The Mischilla, la testa gira e giriamo anche noi.
1: Giriamo anche noi perché tra poco abbiamo bisogno di tutta la vostra onestà. Perché mi raccomando, sì, non solo bisogna essere onesti, anzi, quindi mi correggo, ma bisogna anche essere bravi a fare quel che tra poco vi spiegheremo. Perché ogni tanto ci capita di essere invitati a delle situazioni dove, diciamoci la verità, non ci piacerebbe essere lì presenti.
0: Niente cose zozze,
1: No, niente cose zozze, però ci sono delle dinamiche che, dalle quali a volte vorremmo un pochino
0: sarà
1: sfuggire.
0: Sarà tratto da una storia vera?
1: Diciamo che chi può dirlo è un quasi un sì, diciamo chi è quasi un sì. Segnate innanzitutto il numero perché vi servirà 333-2688-688, ma intanto...
0: è un minuto alle 15.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Bruno Mars, I Just Might su Radio Company 15:03. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questo lunedì 11 di maggio, quindi fino alle 16 insieme, ma adesso abbiamo bisogno di voi.
1: Parliamo di vita reale, perché effettivamente stavamo riflettendo che ti capita ogni tanto, che ne so, il weekend, di essere invitato a un compleanno, certo, di amici, oppure ti ritrovi con dei parenti che sono un po' noiosi, oppure fai delle uscite con la compagnia di amici, incontrando altri amici, tu vuoi essere da un'altra parte, ma ci vai, diciamo, quasi per galanteria.
0: E diciamoci la verità che molte volte c'è quella difficoltà proprio di abbandonare il contesto, anche per uno, magari perché siete persone educate e quindi di conseguenza dite, boh, dai, ok, sto rimango ancora un po', mi intrattengo ancora un pochino lì, e poi magari dall'altra parte siete accompagnati dal vostro partner, il quale o la quale ci tiene che voi siate lì, e di conseguenza è ancora più difficile cercare di abbandonare la situazione.
1: Quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo che, diciamo, tiriate fuori dal cilindro tutte quelle scuse mega atomiche che utilizzate per uscire da situazioni noiose, per andare via da compleanni, per andare via senza poi risultare troppo sgarbati.
0: Quindi bisogna essere intelligenti, bisogna anche muoversi d'astuzia. Abbiamo bisogno di voi tramite il 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quindi immaginatevi una situazione, che ne so, venite invitati ad un compleanno,
1: certo,
0: diciamo che vi convincete, nonostante all'inizio magari volevate paccare,
1: ti dai una pacca sulla spalla e dici, dai,
0: ti
1: ce la puoi
0: tap,
1: fare,
0: ti fai tap tap da sola, appunto, ti dici, ti guardi allo specchio e dici, dai, ce la posso fare,
1: è un grande.
0: Andate a questo compleanno, ma chiaramente non avete voglia di stare lì. Che cosa fate per andare via? Che cosa vi inventate? Qualcosa che sia davvero diciamo che faccia davvero credere a quello che state dicendo, insomma.
1: Io ho una piccola tecnica, vado sulle app di videosorveglianza o di altre cose e simulo delle intrusioni a casa o da altre parti, dico, no, devo andare, dobbiamo andare, andiamo via tutti.
0: No, in genere io dico, mi aspettano altre persone, guarda, sto facendo il giro di tutti.
1: Ma quello che è con te fa... Ma non è vero,
0: infatti il problema, il problema è quando sono accompagnato da una persona, di conseguenza
1: devi convincere anche lei,
0: devo convincere anche quella persona, quindi è molto difficile. Dai, 333-2688-688, volete fuggire da situazioni molto molto noiose, vogliamo sapere che cosa vi inventate.

0: Funky, la Music Session volume 66. Parliamo oggi di scuse che vi portano fuori da situazioni noiose come compleanni, incontri con parenti, amici e tutto il resto. Cioè, quale scusa utilizzate per andarvene?
1: Allora, ne stavamo parlando prima a microfoni spenti. Se ci pensi, quando dici scusami mi sento male, devo andare al bagno, è una scusa che ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Dall'altra parte c'è sicuramente comprensione, perché basta un attimo soffrire con il viso. Però, come dicevi tu, a vita rimarrai quello. Sì. Ah sì, quello che sei cacato addosso. Cioè, sì, magari metti
0: allora,
1: caso.
0: Se volete fare del realismo, sì, fatelo. Spingete forte,
1: provateci in tutti i modi.
0: Okay. Poi sì, resti in quella situazione, quello che se ne è fatta sotto. Ma sì, meglio da un lato, perché se la situazione ti annoiava, non ci torni più, non ti chiamano.
1: No, beh, ti chiamano, è che ma purtroppo verrai ricordato. Ah, vi ricordate quella volta al compleanno di Chicco che c'era Gio che sei cagato? Cioè, capisci, figurati, suona un pochino male. Dai, allora abbiamo delle scuse, molte delle quali un po' insulse.
0: No, la prima non l'ho capita.
1: Tipo questa.
2: Devo andare a bere il caffè, ci vediamo più tardi, ciao da Leo.
1: Vabbè, ma che scusa è? E lui dice, guarda, te lo faccio io, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Che scusa è?
1: E poi ci sono quelli che ad esempio ti mettono pure in difficoltà, no? Ma guarda, tranquillo, ti accompagno io. No, guarda, devo proprio andare.
0: Vengo io in bagno con te, vengo io.
1: No, guarda, è una roba mia, poi.
0: Poi, Tati, devo andare a portare o a recuperare i miei ragazzi, funziona sempre.
1: Ok,
0: certo,
1: va bene,
0: perché
1: dai,
0: ha dei ragazzi, se noi andiamo a comprare, fai, no, c'è mio figlio che...
1: Allora,
0: quando l'hai fatto?
1: Se tu fossi con me e se io sapessi che dall'altra parte tu ti stai annoiando e stai trovando delle scuse, sì, e metti caso mi dicessi una roba del tipo, guarda, andare a prendere mio figlio, e io direi, ma da quando è un figlio? Io non lo sapevo. Inizierei a creare tutte quelle robe per metterti
0: non
1: un po' in difficoltà.
0: Non l'ho riconosciuto quando è nato.
1: Dai, allora 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Vi trovate in una situazione tipo cena da parenti, cena
0: quelle
1: con amici,
0: quelle cose noiose,
1: robe noiose alle quali magari non volete proprio partecipare, però ci dovete stare almeno per un po' di tempo, fino a quando dovete cercare di capire come fuggire. Quindi, quali scuse vere inventate per cercare di non annoiarvi più?
0: Parliamo anche di esperienze vissute, cioè scuse che avete utilizzato e che hanno funzionato.
1: Certo, esatto. Dai, 333-2688-688, a tra poco.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, quindi scuse assurde, no, scuse vere, scuse funzionanti proprio per abbandonare delle situazioni abbastanza criptiche, situazioni noiose dove magari non volete essere lì presenti, per esempio compleanni, cene da parenti, robe con i nonni, quelle cose lì, insomma.
1: Tipo sei lì, fai una battuta, inizi a ridere forte forte forte, poi ti fermi. Stai in silenzio, li guardi tutti e fa: non te l'hanno detto? No, è morta la nonna.
0: No, dai, non puoi
1: andare via.
0: Non puoi dire una roba, del genere. No,
1: me.
0: Questa è proprio un'infamata. Però
1: me l'hanno scritto adesso su WhatsApp.
0: Però abbiamo delle scuse, vediamo un po'.
2: Ciao, Radio Company.
0: Dai, ciao.
2: Io faccio l'elettricista.
0: Sì.
2: E fingo un intervento di emergenza.
0: Ah, ok.
2: D'accordo.
1: Bello.
2: Con un mio amico che ci aiutiamo a vicenda.
1: A vedi, ma
2: ci mandiamo un messaggio. Io e lui ci chiamiamo. E mi dice: fingo una finta emergenza.
0: Va bene, ok. Bella, per l'elettricista idraulico, magari ci può anche stare.
1: Cambiate
0: sono...
1: anche la suoneria con un allarme. Tipo, wow!
0: Sì, sono un po' quei lavori tipo la reperibilità. Pensa a un medico o un infermiere. Loro hanno già la scusa pronta. Cioè,
1: non
0: grandissimo.
1: Li invitano neanche più.
0: Ma come anche tutte le persone che lavorano un pochino nel settore tipo della sicurezza. Pensa che
1: sanitario,
0: cavolo ne so, sanitario,
1: resto,
0: appunto,
1: sì.
0: Medici, abbiamo detto poco fa, ma anche poliziotti, vigili del fuoco. Poi abbiamo un nostro amico pugliese e lui ne ha una molto bella. Bella, come scusa
1: base, ecco,
0: ed è giusto che questo messaggio vocale venga riprodotto con questa canzone
1: si
0: sotto.
3: Ciao Company, allora la procedura è questa.
1: Bene, vai.
3: Mando un messaggio al complice
0: e anche gli lui come l'altro
3: che mi deve chiamare in modo che sia successa un'emergenza.
1: Okay.
3: Poi
0: chiamano.
3: Cosa faccio? Modifico
1: geniale.
3: Sulla rubrica del cellulare il cosa? Nome
1: è quasi un hacker.
3: E quindi per esempio metto lavoro.
1: Ah.
3: Dopo lui mi chiama simulando che c'è un'urgenza e devo intervenire.
0: Sì.
3: Io mi giustifico che sono di reperibilità.
0: Giusto.
3: E quindi devo andare via e non posso più stare alla festa. Semplice.
0: Allora,
3: anzi, matematico.
0: Ma guarda, allora, è sicuro il 100%. Oh. Mi piacerebbe capire il lavoro di questa persona.
1: Un piccolo dubbio.
0: Vai,
1: tu organizzi tutta questa cosa, cambi numero, cambi sfondo e tutto,
0: c'è
1: il
0: tutto,
1: resto.
0: Sì,
1: suona il telefono,
0: certo.
1: Nessuno ti calcola. Tu rispondi, nessuno ti calcola. E a quel punto cosa fai?
0: Te ne vai, nessuno se ne accorge in ogni caso, capisci? Abbiamo dei messaggi, sentiamo.
1: Allora. Ciao Pischelli, la mia scusa per andare via da una situazione in cui non voglio rimanere è: scusami, devo andare, mi ha chiamato mia mamma dicendomi che ha un problema con la porta di casa. Insomma, è rimasta fuori di casa e non riesce ad aprire la porta.
0: E intanto arriva la mamma, magari al compleanno, sorpresa! Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, vocali, scuse per abbandonare situazioni noiose, per esempio cena con parenti, con
1: compleanni.
0: Amici, compleanni, cose insomma alle quali non volete partecipare ma ci dovete stare per un pochino di tempo e dovete abbandonare.
1: O le comunioni del cugino di quarto grado che non vedi mai.
0: Che bello non avere cugini di quarto grado in famiglia a differenza tua. 333-2688-688.

0: Old City e Carly Rae Jepsen, si chiama Good Time su Radio Company, 15:25, Chicco e Joe Pischelli che oggi insomma stanno segnando su un foglio di carta tutte le scuse che utilizzate voi per uscire da situazioni noiose.
1: Ben detto Chicco. Allora c'è qualcuno che scrive: ciao Pischelli, la mia scusa è che ho i cani soli e da molto tempo e devo dar loro da mangiare e portarli fuori. Grandissimi tutti gli amici che possiedono animali domestici, questa è una scusa d'oro.
0: Fai no, guardi le telecamere, no, il cane mi ha distrutto casa, devo andare, corri via.
1: Allora, perché effettivamente sembra una cosa molto semplice abbandonare delle situazioni noiose, però molte volte, soprattutto alle persone molto educate,
0: vabbè,
1: per esempio
0: io resterei lì all'infinito secondo me per non risultare scortese.
1: Per esempio ci sono persone che soprattutto nei compleanni, ok, quando magari hanno comprato il regalo e giustamente hanno speso del tempo e del denaro per fare il regalo a questa persona, non vanno via prima della consegna del regalo.
0: Ok,
1: per me è una roba inutile, cioè io dico il regalo te l'ho fatto, il mio pensiero è lì, apritelo, gustatelo con calma, non
0: a
1: serve
0: che
1: io,
0: che il regalo non
1: perché
0: vada
1: devo...
0: spiegato,
1: ma perché no figurati, i regali semplici o comunque ti lascio le istruzioni dentro, non ti preoccupare, ma perché io devo assistere alla consegna e devo al packaging del regalo,
0: perché magari che ne so, vuoi sentirti dire grazie dalla festeggiata che deve venire lì e darti un bacio, che ne so,
1: ecco, c'è qualcuno che poi si gioca la scusa della sanità nell'ultimo messaggio.
0: Allora, ciao Pischelli, io direi, scusate, ma tutti i giorni a quest'ora devo prendere assolutamente un farmaco e mi sono scordata di portarlo con me.
1: Sì, dai, ci può stare,
0: che ne so,
1: dai, effettivamente.
0: L'iniezione del diabete.
1: Potrebbe
0: quella
1: essere
0: devi farla
1: una
0: per forza.
1: Dai, avete ancora tempo, ovviamente, 333-2688-688 per quelli che si sono appena collegati, molto male, però in ogni caso stiamo parlando di situazioni noiose alle quali magari siete arrivati lì ma non avete voglia di starci per molto tempo e dovete trovare quella scusa perfetta,
0: tattica,
1: geniale
0: proprio,
1: per abbandonare il contesto, per abbandonare la situazione. Messaggi scritti vocali 333-2688-688.

0: la chiusura di diversi siti. Il sindacato ha annunciato 8 ore di sciopero nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.

0: promozioni vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: per Runway, e quindi praticamente la colonna sonora di Lady Gaga e Ducci per Il Diavolo Veste Prada 2. Sei andato a vederlo, Gianluca? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
1: Moltissimo.
0: Ah, ti è piaciuto? Bene, bene, bene. Quindi gli è piaciuto, vedi che. Perché c'era questo timore, no? Visto che quello del 2006 è un film iconico, c'era questo timore. Mentre se sentite la musica in sottofondo, perché sta per arrivare come ogni sera, anche se accompagnati da questo acquazzone sopra le nostre teste, bagnati ma speriamo fortunati nei prossimi giorni, e quindi per conoscere il nostro futuro, la nostra personalità, la nostra, per giocare con noi, per divertirsi, come ogni sera arriva l'effetto. Quello di stasera l'avevamo accantonato per un po', perché volevo insomma lasciare spazio per conoscere i personaggi. Quindi volete conoscere quale personaggio della Marvel piuttosto che la DC Comics potreste essere? Giocate con noi. Che cosa dovete inviarci? Nome, colore preferito, segno zodiacale e animale preferito. Ripeto, nome, colore preferito, segno zodiacale, animale preferito. Che cosa ci dà questa combinazione di quattro indizi che ci date? Vi dice quale personaggio Marvel o DC Comics, perché l'effetto di stasera funziona così, che potrebbe anche essere legato alla vostra personalità. 333-2688-688 per mandarci appunto i vostri dati, per giocare con noi, per conoscere la risposta. Intanto ci ascoltiamo un altro bel pezzo, quello di Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Facciamo questo gioco, mio caro Gianluca Pacini. Mi diverte molto di più l'idea che mi arrivi una risposta dove io appartengo ai cattivi piuttosto che ai buoni. Cioè, nella speranza, quando gioco al gioco Marvel o DC Comics, che lo facciamo anche magari sul cellulare, vado a interpellare, spero sempre che mi dia una risposta di finire fra i cattivi, perché secondo me i cattivi sono sempre più affascinanti rispetto ai buoni. Per partecipare anche voi, per conoscere la risposta, il vostro nome, il segno zodiacale, il colore e l'animale preferito. Questo per poter giocare con noi. 333-2688-688. Vediamo chi è Emanuele. Il suo colore è il giallo, quindi insomma un po' acceso. Il segno dell'ariete, gli animali ne ama due, cane e gatto. Beh, come risposta Emanuele ti diciamo che come personaggio della Marvel sei Wolverine. E credo che non abbia bisogno anche di spiegazioni, perché è molto bello come personaggio. Mutante dagli artigli d'adamantio, impulsivo e combattivo, ma con un fortissimo senso di protezione verso chi ama. Un buono dal carattere esplosivo, Wolverine è caos controllato, sembra sempre sul punto di distruggere tutto ma alla fine salva tutti quanti, quindi ti ci ritrovi in questo personaggio. Allora scopriamo anche Serena, che invece come colore ha il blu, il suo segno zodiacale è la bilancia, il suo animale preferito è il panda. Mi ha dato un personaggio della Marvel che è abbastanza, cioè è più fumettistico che da cinema, perché è Jubilee. Ti dice niente come personaggio? È della Marvel comunque, Serena. Serena, sei Jubilee, praticamente mutante degli X-Men, capace di creare esplosioni di energia luminosa, solare e piena di entusiasmo. Una dei buoni, sempre pronta a dare energia al gruppo. Jubilee è il personaggio che porta luce anche quando la situazione sembra completamente buia. Abbiamo Justin Wellington con Aiko Aiko in arrivo. Radio Company.
1: Hey yo, big wave! Tell them I come.

Eccola qua, l'abbiamo riascoltata Aiko Aiko, Justin Wellington. Tra l'altro noi questo pezzo l'abbiamo scoperto con Rain Man, ti ricordi il film con Tom Cruise e Dustin Hoffman nella prima versione? Poi abbiamo sentito anche questa. Siete nella serata piovosa sopra di voi? E allora andiamo a scoprire quale personaggio Marvel potreste essere per dare un aiuto agli altri in questa serata di pioggia. Come fare? Nome, segno zodiacale, colore preferito e... cosa ho dimenticato? L'animale preferito. Eccoci qua. Novella, segno del Sagittario, suo colore l'azzurro, l'animale la pantera. Novella, sei Nebula. Se uno non sapesse che personaggio è Nebula, è un personaggio della Marvel, appartiene ai Guerrieri della Galassia ed è la sorella cattiva che poi diventa buona. Presente nei Guardiani della Galassia. Guerriera spaziale, fredda e letale, inizialmente nemica dei Guardiani della Galassia, poi sempre più vicina ai buoni, addirittura diventa buona. Però sempre con un carattere incazzoso. Quindi Nebula è il personaggio che dimostra che anche chi parte nel buio può cambiare veramente strada e può diventare invece assolutamente nobile. Beatrice, il suo colore l'azzurro, il suo segno zodiacale è i gemelli e l'animale preferito è il cane. Beatrice, sei Supergirl, della DC Comics in questo caso, non della Marvel. Cugina di Superman, vola, combatte, protegge la Terra con forza e ottimismo. Una super buona, energica e luminosa. Supergirl è il tipo di eroina che entra in scena e ti fa respirare aria nuova, mentre noi respiriamo musica nuova. In arrivo c'è Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight.

0: Andiamo a scoprire Nicoletta, signore Sagittario. Il suo colore è il verde, l'animale preferito è il cane. Lei è Gamora. Anche qua andiamo sui guerrieri della galassia. Se prima c'era la sorella Nebula, che era quella cattiva, Gamora è quella che si sacrifica, quella di cui lui è innamorato, no? Il guerriero dei guardiani della galassia. Letale in combattimento, ma con un forte senso di giustizia, una buona con un passato oscuro. Gamora è il classico personaggio che sembra freddo finché non decide di proteggerti a tutti i costi. C'è Christian, il suo colore è il blu, il suo animale il falco pellegrino, il segno è dei pesci. Christian, sei Falcon. Quale personaggio poteva essere della Marvel se non Falcon con il falco pellegrino? Quindi alleato storico di Capitan America, vola grazie ad ali tecnologiche, uno degli eroi più leali della Marvel, un grande buono. Falcon è il tipo di eroe che non cerca i riflettori, ma quando serve c'è sempre. Poi dovrebbe diventare anche Capitan America, no? Nell'edizione. Va bene, c'è Giulia. Il suo colore è il rosso, il suo segno è l'ariete, segno zodiacale, l'animale è il gatto. Giulia, ex spia degli Avenger, perché lei è Black Widow. Capito? Agile e leale, combatte con intelligenza, sangue freddo, uno dei buoni, ma con un passato pieno di ombre. Black Widow è il personaggio che non ha bisogno di superpoteri per dimostrare che è capace e quindi sa dominare la scena. Siamo arrivati in chiusura anche oggi con gli effetti. Domani ritorniamo con un altro effetto per scoprire le vostre personalità, ma fra pochissimo di nuovo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Castle, Ring Ring Ring invece per chiudere, brano del passato, brano del presente, chiudiamo così tutti in lista, grazie anche perché mi ha mandato messaggi scrivendo a me Wolverine piace, quindi insomma sembra che ci abbiamo azzeccato anche con la nostra scelta di personalità in base ai personaggi Marvel DC Comics. Appuntamento rinnovato domani, sempre con tutti in lista, grazie da parte mia, un grazie anche a Gianluca Pacini, a tutti voi, ma restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi. Ciao, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: Becky G su Company. Buon lunedì, siamo pronti per partire anche noi. Siamo pronti per partire con le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma certo, ma certo, ma non sono soltanto io, c'è anche Gianluca Pacini.
2: Ciao,
0: buonasera
2: ciao,
0: Gianluca, come va?
2: Ciao.
0: Tutto a posto?
2: Yeah.
0: Come è passato il weekend? Come è andato?
2: Lavorando, tutto il tempo.
0: Lavorando, ma è stato bello. Se tu dovessi dargli un voto da 1 a 10, che voto gli dai al tuo weekend?
2: 12.
0: 12? Allora, non soltanto è andato bene, hai lavorato e ci hai guadagnato pure tantissimo sopra. Perché se dici 12 è andato veramente bene, eh? Vabbè, insomma, parleremo anche del weekend, perché siamo appena rientrati. Sapete, lunedì si parla anche del, magari del box office, cioè delle cose che abbiamo fatto durante il weekend. Il box office, magari qualcuno non lo sa, è il cinema, cioè se siete andati al cinema, chiaramente. Però abbiamo anche altre cose oggi, fino alle ore 10 della sera insieme. Prima di tutto però, cosa succede? Cosa succede? Ma secondo voi noi possiamo fare un programma senza il consiglio dello sciamano? Ormai no, ormai non possiamo, siamo dipendenti dallo sciamano ormai, Gianluca, c'è poco da fare, eh? Allora sentiamo, dai, un bel consiglio.
3: Le persone mature fanno crescere i sogni, quelle vecchie li rimpiangono. Rita Levi Montalcini.

0: Company, buon lunedì da parte di Corpezzi, Gianluca Pacini. Allora, è lunedì, ovviamente sapete che deve arrivare, se no non parte la settimana. Mannaggia, cioè il weekend finisce, che cosa ci devi fare? Ma il vostro weekend com'è andato? Cioè, ditemi un voto da 1 a 10, soddisfatti o no, ma da 1 a 10 che voto date al vostro weekend appena concluso? Dopo parleremo del weekend, c'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo, come cantava Celentano, di poi diciamo qualcosa, ma pare che dietro c'è sempre un motivo, ok? Cioè parliamo dell'argomento, in questo caso, insomma, sono gli studi, è successo qualcosa in giro per il mondo, c'è un articolo che ne parla, che ne so. C'è un motivo per il quale noi parleremo del weekend, ma ne parleremo dopo. E la domanda che vi poniamo stasera è l'indice della vostra piacevolezza, ok? Della vostra soddisfazione del weekend appena trascorso. Intanto ditemi da 1 a 10 come è andato il vostro weekend al 3332 688 688. Torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Carpenter House Tour. Le 20:21 su Radio Company, buonasera ancora, sono Igor Pezzi e stiamo parlando del weekend, del vostro weekend. Com'è andato? Un voto da 1 a 10. Diciamo che il weekend perfetto non sarebbe quello pieno di cose da fare, ma quello in cui riesci ad avere almeno un po' di libertà, un po', diciamo, di libertà vera. Ecco, questi sono fonti, articoli, ricerche che studiano questo fenomeno, questo aspetto sul benessere e sul tempo libero. Quindi non è quello che dobbiamo fare mille cose, ma è quello dove veramente riusciamo a ritagliarci del tempo per noi. E molti dicono: ma se non faccio questo e questo, vuol dire che ho sprecato il weekend. Non è vero. Se tu stai sul divano tutto il giorno a vedere Netflix e stai bene, è weekend, è il tuo giorno di recupero, di relax, e va bene così. Se invece non fai i lavori a casa, nel giardino, ma lo dedichi a una bella camminata in montagna, va benissimo. Cioè, quello sarebbe il weekend giusto, il weekend perfetto, secondo questi studi, che ovviamente parlano di benessere mentale, ok? Quindi, insomma, potrebbe essere qualsiasi cosa, basta che vi faccia star bene, basta che siate riusciti a trovare quelle due orette, quella mezza giornata, quella giornata intera, dove è tutta per voi, ok? Quindi, in base a quello che ho appena spiegato, qual è il vostro weekend perfetto? Com'è andato? Spiegatecelo, ma soprattutto ci date un voto. Quindi il mio weekend, voto 7, perché sono riuscita finalmente ad andare al cinema col mio ragazzo. Potrebbe essere un esempio, ecco. Quindi, dall'1 al 10, e anche perché lo dovete motivare, com'è andato il vostro weekend? Ok? Il tutto al 3332 688 688.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ma chissà come è andato il vostro weekend, chissà come l'avete passato, se è stato un weekend da 10, da 1, da 5, da 6, in base un po' a quello che avete fatto. Weekend da 9, Luca da Padova, nonostante il tempo che minacciavo, ho fatto una grigliata con gli amici e siamo stati lì rimasti a parlare fino alle 2 di notte, cioè fino a stanotte, quindi complimenti. Ah, però no, no, non mi specifica però se era sabato o domenica, giustamente, giustamente, potrebbe essere anche sabato. Io do 4 invece, ho passato 2 giorni a pulire casa, eccoli là. Lo so, sembrava una puntata di SOS, è stata. Michela da Verona, forza, forza, dai, almeno la casa è pulita adesso, inizi bene la settimana. Sentiamo cos'è arrivato.
1: Ciao, sono Chris, i miei weekend sono fantastici perché lavoro sempre il sabato e la domenica. L'importante è che i clienti non rompano le palle. Però preferisco passare a lavorare e farmi il weekend vero lunedì, martedì e mercoledì. Quindi per me il weekend è in mezzo alla settimana. Meno gente in giro, si può andare dove vuole, meno casino. Ciao ragazzi.
0: Allora, ciao, grazie del messaggio. Beh, dici che lavoro fai? Però vivere il weekend in maniera così, cioè mi prendo i 2 giorni di i miei sabati e domeniche, il lunedì e martedì, beh, ha un altro sapore, effettivamente un altro sapore. Ultimamente anche molti ristoranti lo fanno, aprono mercoledì o giovedì fino a domenica, poi tengono chiusi 2 giorni, 2 anche 3 a volte. È un altro sapore, effettivamente fai tutt'altre cose che le persone, passatemi il termine, normali, cioè nel senso quelli che lavorano da lunedì al venerdì, non farebbero. Quindi, bah, insomma, è anche interessante questo argomento. Quindi diteci e ovviamente motivateci come è andato il vostro weekend e perché, secondo questi studi, lo ricordiamo ancora, il weekend perfetto sarebbe quello dove noi andiamo a trovare delle ore o delle giornate solo per noi di vero relax e non per forza dobbiamo impegnarci, quello per il benessere mentale, il weekend perfetto. Ma il vostro weekend da 1 a 10 come è andato? Ditemelo al 3332688688. A dopo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Boutique. Radio. Compagnie. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.